faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia.

la responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

musicale in coro, un cielo che brilla storto, qualcuno apre la finestra della fantasia.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

poi ero destinato a fare il metalmeccanico fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario e lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre.

perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi.

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

stato qui con il peso dei miei anni addosso, ma va bene così. La valigia piena di ricordi.

forse faccio ancora in tempo a raggiungerti e poi resterò dove il tempo sbiadisce i ricordi dentro di noi.

al secondo. Ho perso il tempo dietro a tante cose che se le conto non finisco più. Ho perso il tempo per delle persone che neanche vedo più.

sento il mare che cade dagli occhi stanotte. Io sento il mare che cade dagli occhi. Io sento il mare che cade dagli occhi stanotte. Io sento il mare che cade.

L'amore viene e fa, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà.

due che hanno viaggiato nel tempo, come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare, ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando. Te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma era

0: la tua pubblicità su questa emittente, chiamalo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 239013. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Benedetto il Signore
1: che ci ha visitati e redenti.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
1: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo,
0: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
1: del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Benedetto il Signore che ci ha visitati e redenti. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio che convochi la tua Chiesa dalle moltitudini delle genti, ascolta la preghiera dei tuoi figli. Il tuo spirito di unità la rinnovi nell'amore, perché accogliendo le differenze come un dono, manifesti al mondo la tua paternità universale nell'annunzio del Vangelo di salvezza, nella comunione fraterna e nella prossimità ai piccoli e ai poveri. Per Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Nella tua mano forza e potenza.
1: Dalla tua mano ogni grandezza. Sii benedetto, Signore, Dio di Israele, nostro Dio, ora e sempre. Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo. Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto. Nella tua mano c'è forza e potenza. Dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nella tua mano forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza. Il Signore è sul trono
1: e regna in eterno.
0: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore in santi ornamenti.
1: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.
0: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza, il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
1: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
0: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Kadesh e spoglia le foreste.
1: Il Signore è assise sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
0: Nel tempio del Signore tutti dicono gloria.
1: Lodate il Signore e popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore è sul trono e regna in eterno.
0: Porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole. Intendi il mio lamento. Ascolta la voce del mio grido, o mio Re e mio Dio, perché ti prego, Signore. Al mattino ascolta la mia voce. Fin dal mattino ti invoco e sto in attesa. Tu non sei un Dio che si compiace del male. Presso di te il malvagio non trova dimora, gli stolti non sostengono il tuo sguardo. Tu detesti chi fa il male, fai perire i bugiardi. Il Signore detesta sanguinari e ingannatori. Ma io, per la tua grande misericordia, entrerò nella tua casa, mi prostrerò con timore nel tuo santo tempio. Signore, guidami con giustizia di fronte ai miei nemici, spianami davanti il tuo cammino. Non v'è sincerità sulla loro bocca, è pieno di perfidia il loro cuore, la loro gola è un sepolcro aperto, la loro lingua è tutta adulazione. Gioiscano quanti in te si rifugiano, esultino senza fine. Tu li proteggi e in te si allieteranno quanti amano il tuo nome. Signore, tu benedici il giusto e come scudo lo copre la tua benevolenza. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Di fuori.

0: eleviamo la nostra invocazione al Salvatore, che è venuto non per essere servito, ma per servire e dare la sua vita per la redenzione di tutti.
1: Gesù, servo di Dio, che porti la giustizia alle genti, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che non gridi e non fai udire in piazza la tua voce, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che sei cresciuto come radice in terra arida, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che ti sei addossato i nostri dolori, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che apri gli occhi ai ciechi e liberi i prigionieri, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, servo di Dio, alleanza del popolo e luce delle nazioni, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
2: Lettura del primo libro delle Cronache. In quei giorni tutti gli israeliti si raccolsero intorno a Davide a Hebron e gli dissero: ecco, noi siamo tue ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul, tu concedevi e riconducevi Israele. Il Signore tuo Dio ti ha detto: tu pascerai il mio popolo Israele, tu sarai capo del mio popolo Israele. Vennero dunque tutti gli anziani di Israele dal re a Hebron. Davide concluse con loro un'alleanza a Hebron davanti al Signore, ed essi unsero Davide re di Israele, secondo la parola pronunciata dal Signore per mezzo di Samuele. Davide con tutto Israele andò a Gerusalemme, cioè Jebus, dove c'erano i Jebusei, abitanti della regione. Gli abitanti di Jebus dissero a Davide: tu qui non entrerai. Ma Davide espugnò la rocca di Sion, cioè la città di Davide. Davide aveva detto: chi colpirà per primo i Jebusei diventerà capo e principe. Salì per primo Joab, figlio di Seruia, che divenne così capo. Davide si stabilì nella rocca, che perciò fu chiamata città di Davide. Egli fortificò la città tutto intorno, dal Millo per tutto il suo perimetro. Joab restaurò il resto della città. Davide andava crescendo sempre più in potenza e il Signore degli eserciti era con lui. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Dio è fedele e protegge il suo servo.
2: Dio è fedele e protegge il suo servo.
1: Un tempo parlasti in visione ai tuoi fedeli, dicendo: ho portato aiuto a un prode, ho esaltato un eletto tra il mio popolo.
2: Dio è fedele e protegge il suo servo.
1: Ho trovato Davide, mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato. La mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza.
2: Dio è fedele e protegge il suo servo.
1: La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui, e nel mio nome si innalzerà la sua fronte. Farò estendere sul mare la sua mano e sui fiumi la sua destra.
2: Dio è fedele e protegge il suo servo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, il Signore Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, perdona noi i nostri peccati, e anche noi infatti perdoniamo ad ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Di per sé si realizza ogni giorno, ogni volta, ma quest'oggi nel pomeriggio, quando celebreremo i funerali del piccolo Alessio, sarà ancora più visibile. L'essere chiesa, cioè l'essere qui tutti insieme in questo luogo, quasi a dire: abbiamo bisogno gli uni degli altri. Un po' come abbiamo ascoltato nella prima lettura, dove vanno dal re Davide e le dicono: ecco, noi siamo tue ossa e tua carne. Appunto, essere un corpo solo è la Chiesa. E già quando siamo riuniti nel suo nome, sappiamo che lui è presente. Ha promesso, l'ha detto: ogni volta che due o tre saranno riuniti nel mio nome, io sarò in mezzo a loro. Magari verremo anche con, potremmo dire, un'intensità di fede diversa. Verremo quest'oggi magari anche con tante domande, con tanti perché, con tanti dubbi anche, con qualche certezza anche. E saremo un solo corpo. Ma serve anche che ripetiamo quella domanda che hanno rivolto i discepoli a Gesù: Signore, insegnaci a pregare. Signore, non sappiamo pregare. Signore, davanti a una prova grande come questa, non sappiamo neanche a chi rivolgerci. Insegnaci ancora tu a pregare. Manda il tuo spirito. C'è un passaggio molto bello della lettera di San Paolo ai Romani, al capitolo 8, quando dice: noi non sappiamo pregare. Ed è vero. Dobbiamo forse partire da qui. Noi non sappiamo pregare. Sappiamo dire le preghiere, ma non sappiamo pregare. Ebbene, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, e sarà questo Spirito che griderà in noi ancora quest'oggi: Abba, Padre.

0: Dopo il Vangelo. Signore, cammina in mezzo a noi, perdona le nostre colpe e fa di noi il tuo popolo.
1: Con fiducia al Signore presentiamo la nostra supplica.
2: Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, insegnaci sempre di nuovo a pregare e fa che ci rivolgiamo con piena fiducia al Padre tuo e Padre nostro, ti preghiamo. Signore Gesù, sostienici nella fatica quotidiana della preghiera e fa che non veniamo meno nelle ore di stanchezza e scoramento, ti preghiamo.
3: Ascoltaci, Signore.
2: Signore Gesù, guidaci a meditare il tuo Vangelo e fa che troviamo in esso il nutrimento della nostra preghiera. Ti preghiamo.
3: Ascoltaci, Signore.
2: Per tutti i defunti e in particolare per Maria e i familiari che ricordiamo in questa Eucaristia, preghiamo.
3: Ascoltaci, Signore.
1: L'ascolto della tua parola, o Dio, educhi la Chiesa a riconoscere la tua voce nella sapienza dei popoli. Le insegni a cogliere nei drammi della storia il grido di speranza che a te si leva e nel coro delle differenze il tuo stupendo canto di amore. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
1: Sia pace tra voi.

0: ci alziamo. O Padre, accogli i frutti del lavoro umano che trasforma con sapienza i doni della tua creazione. Per la forza del tuo spirito diventino per noi pane di vita e bevanda di salvezza nel pellegrinaggio verso la Gerusalemme celeste. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta lodarti e ringraziarti, o Padre di tutte le genti. Gesù, tuo Figlio, camminando tra gli uomini, ha annunziato il regno della tua misericordia, ha annullato le discriminazioni, ha abbracciato gli esclusi, ha dato la parola ai semplici e, innalzato da terra, attira tutti a sé. Nel mistero della sua croce gloriosa offre la pace ai lontani e ai vicini e di tutti fa un popolo solo, abbattendo il muro di inimicizia e di separazione, per creare in se stesso un solo uomo nuovo. In lui tu ti intrattieni con l'umanità, in un dialogo paziente e fecondo, perché ogni persona partecipi in pienezza della tua vita divina. Riconoscenti per questo tuo dono, con la sapienza e la voce di tutte le genti, uniti dalla forza di amore del tuo spirito, con gli angeli e i santi di ogni popolo, cantiamo l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino e di nuovo rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del Figlio tuo, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, o Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella pace, che sono addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i santi apostoli Pietro e Paolo, San Giovanni Battista, i santi Ambrogio e Carlo, San Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, ed in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, fa splendere il tuo volto sul tuo servo e salvami, per tua misericordia, che io non resti confuso, Signore, perché ti ho invocato.
0: E non stanchiamoci di dire ogni giorno: insegnaci a pregare, o Maestro. Non sappiamo pregare, donaci il tuo spirito. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma guarda alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Alla comunione. Il mio amore non ti abbandonerà, la mia alleanza di pace non verrà meno, dice il Signore di misericordia. Porgete l'orecchio e venite, ascoltate e avrete la vita. Farò con voi un'alleanza eterna, come promisi a Davide.

0: Preghiamo. Nutriti dal corpo benedetto del tuo Figlio Gesù, ti chiediamo, Padre, la luce e il coraggio di crescere come tuo popolo, camminando gli uni verso gli altri, sempre disponibili ad accogliere i piccoli e i poveri, per essere nel mondo profeti e testimoni del tuo amore e della tua pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
2: Padre nostro.
3: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata. Il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno radioascoltatori e buon lunedì 27 luglio. Vi ricordo che ci state ascoltando su 88 FM e per Saronno e dintorni. Potete sentirci su DAB più su Milano e provincia e potete seguirci anche sulla nostra app di Radio Orizzonti. La farmacia di turno per oggi 27 luglio è a Saronno, farmacia Dottor Aceti, in Corso Italia 113. Risponda al numero 02 960 22 69. E al cinema Sotto le Stelle, presso l'Arena in Casa Morandi in Viale Santuario 2, stasera alle ore 21:30 potete vedere Piccolo Miracolo.
3: Il santo del giorno, San Pantaleone. C'è una medicina santa che accompagna gli uomini nel loro cammino terreno, aiutandoli nelle malattie.

Questo suscitò il risentimento dei colleghi e gli costò la denuncia. Secondo la tradizione venne quindi martirizzato tra atroci sofferenze, forse nell'anno 305. La fede è una vera e propria medicina che trasforma il dolore e inonda la vita di luce. Guardare al mondo con gli occhi di Cristo significa sentirsi parte di un miracolo, di una eterna bellezza che immerge nell'amore. Per questo nella tradizione i santi, come San Pantaleone, hanno sempre avuto un posto particolare. Essi infatti sono l'esempio di come non basti guardare e guarire le ferite del cuore, ma è necessario sempre curare anche le sofferenze dell'anima. Tra gli altri santi di oggi, San Simeone Stilita e la Santa Elena Stazevska, vergine e martire del 1900.

0: Accadde oggi, 27 luglio 1929. Moravia pubblica Gli Indifferenti. Alberto Pinkerle, in arte Alberto Moravia, irrompe sulla scena letteraria con Gli Indifferenti, edito dalla milanese Alpes. Si tratta di un romanzo psicologico che denuncia con impeccabile realismo l'esistenza passiva e priva di qualsiasi emozione di due giovani fratelli, Michele e Carla, indifferenti alle meschinità e ai tradimenti che serpeggiano nella propria famiglia e cerchia di amici, simboli della borghesia dell'epoca. L'opera, inquadrata nella dimensione esistenzialista, ispirerà l'omonimo film del 1964 con Claudia Cardinale e Rod Steiger.
1: È possibile. Le riflessioni di Ernesto Olivero. Quando Dio mi chiamerà. Quando Dio mi chiamerà sarà di una delicatezza infinita. Non mi chiederà se sei stato un grande, hai fatto cose eccezionali, ma sei stato te stesso. Il dono intimo che ti aveva dato, l'hai trafficato, l'hai amato. È questa la domanda della vita, non ne esiste un'altra. E soprattutto non dobbiamo aspettare di vedere Dio faccia a faccia per rispondere, la vita deve farlo al nostro posto. Questo è il giudizio, questa può essere la nostra condanna o la nostra beatitudine. Ognuno di noi può dare vita al dono che Dio gli ha messo nel cuore. Tutti noi possiamo fare della parola di Dio la nostra parola, del suo stile il nostro stile, del suo amore il nostro amore. Certo è faticoso, tutto richiede gradualità, ma non importa, se la vita fosse tutta in discesa e fatta di applausi non sarebbe vita, sarebbe teatro. Al contrario, se diciamo sì al dono che abbiamo ricevuto, quando Dio ci chiamerà non serviranno parole. Lui non chiederà e noi non risponderemo. Si incontreranno i nostri sguardi, i nostri pensieri, i nostri sentimenti. Saranno loro a dire: ci siamo amati per tanti anni e quindi continuiamo ad amarci.

Diamo ora un'occhiata ai programmi della nostra radio. Iniziamo alle ore 9.30, replica alle 17.15 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Dalle ore 10 alle ore 13 Magazine in blu. E dalle ore 14 alle ore 17 Le parole dell'estate. Alle ore 18 GR in blu. Alle ore 18.15 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni e a seguire alle ore 19.15 Le spezie raccontano a cura di Carla Eniva. Alle ore 19.45 Celebrity con Gisella Viccardi. Alle ore 20.30 Santo Rosario e alle ore 21 Summer Collection e per finire alle ore 22 Stop e Gold. E grazie radioascoltatori, speriamo di avervi offerto utili informazioni, vi salutiamo e rimanete in ascolto di Radio Orizzonti in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Spiragli per un accordo fra Iran e Stati Uniti. Trump in un'intervista smentisce che la sospensione da 3 giorni dei raid americani sia dovuta alla carenza di munizioni e missili. Il Pentagono intanto aggiorna il bilancio delle vittime di guerra, 4 militari caduti nei giorni scorsi alla ripresa del conflitto con l'Iran. Oggi il premier israeliano Netanyahu è alla Casa Bianca. La guerra in Ucraina, attacco nella notte a Zaporizhia, il bilancio di un morto e almeno un ferito, e c'è stato anche un raid di Kiev nel sud della Russia, Rostov sul Don, 2 persone sono rimaste uccise. Oggi il primo ministro britannico Andy Burnham riceverà il presidente ucraino Zelensky, primo leader straniero a incontrare Burnham da quando ha assunto l'incarico, per ribadire il sostegno incrollabile di Londra a Kiev. Si torni a negoziare un'equa soluzione politica. L'appello di Papa Leone per la Terra Santa ieri dopo l'Angelus da Castel Gandolfo. Ascoltiamo.
2: Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali. In particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa. Rinnovo altresì il mio appello circa la situazione in tutto il Medio Oriente, dove un intensificarsi delle operazioni militari ha riportato violenza e distruzione, mettendo gravemente a rischio la vita di numerosi civili e aggravando la carenza di acqua potabile ed elettricità. Dal profondo del cuore esorto tutte le parti coinvolte a sospendere gli attacchi e a riaprire con urgenza spazi di dialogo e diplomazia per giungere quanto prima alla pace tanto desiderata per tutta la regione.
1: In Germania è stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco Abdul Ballou, 21 anni, l'attentatore del Gay Pride di Berlino sabato sera, ha scagliato il suo van sulla folla provocando un morto e 29 feriti accanto alla porta di Brandeburgo. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. L'attentatore nel 2025 aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria. Nuova sparatoria negli Stati Uniti a Seattle, 2 morti e 4 feriti per colpi esplosi mentre era in corso un festival gastronomico. Il sindaco di Seattle, Katie Wilson, ha comunicato che 2 sospetti sono stati arrestati. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
4: Gente
5: di ieri,
4: d'inque
5: e di domani,
4: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
5: e in replica alle 19:10
4: va in onda il
5: Cicciaremo un Cicinin con Anna e Anna.
6: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.

0: E siamo ancora noi, quelli di Nel Blu Dipinto di Blu, e siamo alla prima puntata dell'anno 2000. Dalla linea internazionale del cambio di data, nell'Oceano Pacifico, lo scoccare della mezzanotte si diffonde inesorabilmente verso Occidente. I fuochi d'artificio iniziano a Millennium Island e Kiribati, seguiti da incredibili spettacoli di luci a Auckland e Sydney. In Cina i fuochi illuminano la Grande Muraglia dall'inizio alla fine. E nel deserto africano Timbuktu celebra con lo stesso spirito della fredda Anchorage in Alaska. Le feste di tutto il mondo sono cariche di speranze. All'inizio del XX secolo l'aspettativa di vita di una donna era di 40 anni, 100 anni dopo è raddoppiata e la popolazione ammonta a 6 miliardi. Nelle nazioni meno industrializzate vi sono oltre 2 miliardi di persone senza elettricità e così andiamo verso un nuovo millennio. Nel passaggio dal 31 dicembre 99 al 1 gennaio 2000 si festeggiava in Italia con Carlo Conti, con la sua trasmissione che proprio nello scoccare della mezzanotte al fine del conto alla rovescia si collegava in Piazza San Pietro, dove aveva inizio il grande giubileo del 2000.
1: Corpo di ballo, bene, pronti per il conto alla rovescia? Mi raccomando, bicchieri, prendete tutto, stiamo per entrare nel 2000. Mi date il conto alla rovescia esatto, meno di un minuto. Siamo pronti? Proprio, che facciamo? Gli ultimi 30. Prendiamo i bicchieri con la grande felicità a tutti voi. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2000! Al Santo Padre a Piazza San Pietro, perché c'è la benedizione urbi e torbi, un momento importantissimo di festa ma soprattutto di preghiera. Siamo nel 2000. Giovanni Paolo II, Piazza San Pietro.
2: Sul quadrante della storia. Sul quadrante della storia scocca un'ora importante. Inizia in questo momento l'anno 2000. L'anno che si introduce in un nuovo millennio. Per i credenti è l'anno del grande giubileo. Buon anno a tutti voi. Buon anno a tutti voi, uomini e donne di ogni parte della terra. Nel varcare la soglia del nuovo anno, mi piacerebbe bussare alla porta delle vostre case per recare a ciascuno il mio augurio cordiale. Buon anno a tutti nella luce che da Betlemme si irradia sull'intero universo.
0: È l'anno 2000, così si apriva anche sulla TV di Stato, potremmo dire, per noi i milioni di italiani che festeggiavano davanti alla televisione oppure per l'appunto in Piazza San Pietro, piuttosto che nelle tante piazze d'Italia che lo accolsero. L'anno si apre proprio così, con i colori dei fuochi d'artificio, con la gente nelle piazze, con la voglia di divertirsi per questo capodanno molto speciale. I Nostradamus della situazione avevano immaginato sventure, millennium bug, quello che avrebbe fatto saltare, impazzire tutti i computer per il passaggio 1999-2000, ma in realtà fu un momento solo di festa. Gennaio, terminano all'alba proprio le feste per l'ingresso nel 2000, delusione per i tour operator, non ci sono state code per garantirsi viaggio in capo al mondo e la gente non ha gradito i prezzi stratosferici e il tanto temuto millennium bug non ha colpito, né si sono registrati atti di terrorismo come da molte parti si temeva. Si è festeggiato alla grande, come il copione imponeva, da Parigi a Londra, da New York a Tokyo, nelle lontane isole del Pacifico, le prime a salutare il nuovo millennio. In tutta Italia, brindisi, fuochi pirotecnici, balli nelle strade e le solite speranze di giorni migliori. Poi, il 2 gennaio, inizio d'anno difficile per la capitale, invasa in occasione del giubileo dei bambini da oltre 3 milioni di pellegrini riversati da 700 pullman e 16 treni speciali giunti da tutta Italia. Enormi difficoltà per i pellegrini, molti bar chiusi, mentre i cantieri ancora aperti ostacolano gli spostamenti, preoccupazioni per quello che potrà accadere nei prossimi mesi e polemiche contro il sindaco di allora, che era Francesco Rutelli. Il Papa parla a 50.000 bambini dicendo: siete la speranza dell'umanità. E Luna Rossa, sempre il 2 gennaio, inizia bene la semifinale della Coppa Louis Vuitton, la competizione nel mare di Auckland in Nuova Zelanda, destinata a designare lo sfidante di New Zealand nella Coppa America di barche a vela. E così intanto i Luna Pop cantavano qualcosa di grande.

Siamo ancora nell'anno 2000, nel mese di gennaio. Una manifestazione a Cuba è per il bambino Elian, il bimbo conteso, ridatecelo, è nostro figlio. Elian Gonzalez, 6 anni, sopravvissuto al naufragio della barca che lo portava assieme alla madre da Cuba in Florida il 27 novembre 99. Elian trova rifugio presso lo zio nel quartiere cubano di Miami. Sembra tutto finito lì, poi invece si fa vivo il padre da Havana che ne chiede il rimpatrio e il 7 gennaio il congresso blocca il rientro e apre il nuovo caso politico con Cuba. Poi mitra spianato e alle sue spalle uomini armati è il comandante Arkan, al secolo Zeliko Raznatovic, capo delle famigerate Tigri, le truppe paramilitari serbe responsabili di tutti gli eccidi in Croazia, Bosnia e Kosovo. È il 15 gennaio quando viene ammazzato nella hall dell'hotel Intercontinental a Belgrado. E poi, com'è bella la città senza auto, è Buenos Aires, è corso Buenos Aires a Milano, che si presenta il 16 gennaio completamente vuoto, solo con biciclette e pattini, il giorno del primo blocco totale del traffico dell'anno a causa dell'inquinamento atmosferico. È interessante, il 12 gennaio a Porta a Porta, la trasmissione TV di Bruno Vespa su Rai 1, i due amanti di Monte Castrilli si raccontano e si confessano un'apparizione imbarazzante per la quale sarebbero stati pagati ben 30 milioni di lire. E ancora, sempre nel mese di gennaio, è il malinconico tramonto di un grande tedesco, Helmut Kohl, il grande cancelliere della riunificazione tedesca dopo il crollo del muro di Berlino, se ne va, travolto dallo scandalo dei fondi neri alla CDU e dal suo rifiuto di rivelare i nomi dei finanziatori. Il giorno dell'addio al partito sarà il 18 gennaio, mentre il 19 gennaio è l'anno del saluto, è il giorno del saluto di Craxi, di Bettino Craxi, che muore in Tunisia, ad Hammamet. Le polemiche si accendono e il leader socialista, che fu anche presidente del Consiglio negli anni Ottanta italiani, viene sepolto nel piccolo cimitero della città tunisina. Jörg Haider, governatore della Carinzia e leader del Partito Nazionalista, protagonista del primo caso politico dell'anno, entra nel nuovo governo austriaco. È l'estrema destra che per la prima volta si affaccia nel cuore dell'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale e così l'Europa inizia a preparare le sanzioni contro il governo dell'Austria. Infine, sempre nel mese di gennaio, ecco che dopo lo scandalo della missione italiana in Albania, arcobaleno, si dimette il sottosegretario Franco Barberi, dirigerà il Dipartimento della Protezione Civile senza le responsabilità politiche. Come si diceva un tempo, promoveatur ut amoveatur, sia promosso perché sia sostituito, ma sempre promosso rimane. È l'anno in cui Madonna canta Music, è la primavera del 2000 e con un film in uscita e un bimbo in cantiere, la cantante decide di rimandare l'uscita del nuovo album alla fine dell'anno. Per ovvie ragioni di silhouette gira in anticipo il video del primo singolo Music per poi godersi un meritato riposo. Ma si sa che nell'era telematica anche le pop star più organizzate devono fare i conti con internet e soprattutto con i programmi di condivisione dei file musicali che alla rete devono la loro esistenza e la loro grande diffusione. E così a decidere la data di pubblicazione del disco non è Madonna, né l'etichetta di sua proprietà, né la major cui fa capo, ma un anonimo personaggio che è venuto in possesso di una versione non definitiva di Music, l'ha messa a disposizione di tutti i navigatori di internet con grande gioia dei fan e disappunto della star. E già nel bel mezzo dell'estate il nuovo video di Madonna imperversava su tutte le reti televisive e faceva discutere per la consueta dose di contenuti osè. Ma noi ci ascoltiamo il brano e poi lo commentiamo insieme.

Questo brano Music di Madonna che abbiamo ascoltato, anticipatamente pubblicato ai primi di agosto e in barba alle preoccupazioni per la sua prematura diffusione in internet, raggiunge in poche settimane il primo posto in quasi tutti i paesi del mondo e per la prima volta dai tempi di Vogue Madonna conquista con il medesimo singolo il numero uno della classifica inglese e americana. In Italia Music non solo rimane in vetta alla hit parade per diverse settimane, ma si piazza anche tra i primi 10 dischi più venduti dell'anno. Il pezzo che abbiamo ascoltato è un funky dance attiratissimo, una riedizione di Everybody, il primo singolo di Madonna datato 1983, e il compito di rivestire con sonorità alla moda questo ennesimo inno da discoteca è affidato a Mirway, astro nascente della musica elettronica francese, che utilizzando gli arrangiamenti giusti e una particolarissima tecnica di distorsione della voce riesce a rendere fruibile per le nuove generazioni uno schema di canzone inventato quasi 20 anni prima. Insomma, questa Music certamente lascerà il suo segno. L'anno 2000 è l'anno per l'appunto in cui la storia procede, come si diceva, nel quadrante della storia, recitava Giovanni Paolo II all'apertura del 1 gennaio 2000 a mezzanotte e pochi minuti o giù di lì. Solo che il mese di febbraio si apriva con l'addio al papà di Charlie Brown, se ne va in punta di piedi il creatore dei Peanuts. Come faremo a rinunciare alle avventure di Snoopy e soci? Eppure sì, l'abbiamo dovuto salutare, anche lui, un grande della fumettistica, potremmo dire, un grande che ha lasciato il segno nella storia e che continua ancora a lasciarlo con tutto quello che sono, diciamo, i ricordi belli di un uomo come per l'appunto i Peanuts. Nel mese di febbraio sempre più respirabile l'atmosfera sui campi di calcio, perché il 1 febbraio il ministro degli interni, all'epoca Enzo Bianco, e quello dei beni culturali allo sport Giovanna Melandri decidono che le partite potranno essere sospese di fronte agli slogan violenti e razzisti che si debbono ascoltare ogni domenica. E poi ecco il governo il 4 febbraio nero-blu dell'Austria schierato davanti agli obiettivi nella foto ufficiale dopo il giuramento del 4 febbraio. Ci sono i ministri del Partito Liberal Nazionalista di Haider, il FPO, e questo porta a una conseguenza annunciata, il congelamento dei rapporti con l'Europa. I bambini, come sempre incolpevoli, sono le vittime di guerra. È una strada di Grozny quella che compare nelle foto che circolavano nel febbraio del 2000, capoluogo della Cecenia, distrutta dalle truppe russe dopo una strenua resistenza. Bambini in fila nel mezzo della neve, trasportano coperti alla belle meglio i loro cibi, le loro vivande con le madri, trasportati con un fucile di un soldato per proteggerli. Il 6 febbraio il presidente incaricato Putin annuncia che le operazioni militari si sono concluse, ovviamente aggiungiamo, con un massacro. Grozny era una città, ora ci sono solo fantasmi di palazzi semidistrutti dalle artiglierie di Mosca a punteggiare l'orizzonte mentre i russi avanzano. Il famoso corridoio umanitario si è rivelato una trappola per i combattenti ceceni che ora fuggono in montagna per combattere strenuamente ancora. E intanto Jarabe de Palo cantava la sua Depende, una canzone che all'epoca fece un grande successo, pubblicata qualche mese prima, pubblicata con l'aggiunta del brano Dipende, realizzato con la collaborazione di Jovanotti, e noi lo ascoltiamo in lingua originale, Depende.

Charles Schulz, di cui stavamo dicendo prima della morte, l'inventore, il fumettista famoso in tutto il mondo per aver creato la striscia a fumetti più popolare di sempre, era nato a St. Paul nel Minnesota e morto a Santa Rosa nel 2000. Da un carattere timido e riservato, combattuto come soldato nella Seconda Guerra Mondiale, lascia l'esercito nel 1945, fa l'insegnante e poi disegna i Peanuts. Il 2 ottobre 1950 la pubblicazione per la prima volta. Diversi tratti in comune, specialmente con Charlie Brown: il lavoro dei genitori, il padre barbiere, madre casalinga, un cane come inseparabile amico, il carattere timido e introverso, l'essere innamorato di una ragazzina dai capelli rossi. E i Peanuts sono pubblicati per circa 50 anni senza interruzione fino al suo ritiro dall'attività nel 99 per l'ictus ischemico seguito poi da una malattia. Le sue ultime volontà: non lasciar continuare ad altri la serie, sono state rispettate e le vecchie strisce continuano ad essere pubblicate. Nel 2002 a Santa Rosa in California gli è stato anche intitolato un museo. Così salutiamo anche Charlie Brown con Snoopy and Company e Charles Schulz, inventore dei Peanuts. Ringrazio tutti voi di aver seguito questa prima puntata dedicata al 2000 e ci riascoltiamo la prossima volta ancora sulle onde di Radio Orizzonti in Blu per Nel Blu dipinto di blu. Alla prossima!

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, attacco russo nella notte a Zaporizhzhia, il bilancio di un morto e almeno un ferito. Nel sud della Russia, Rostov sul Don, 2 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite a seguito di un raid ucraino. Oggi il primo ministro britannico Andy Burnham riceve il presidente ucraino Zelensky. È il primo leader straniero a incontrare Burnham da quando ha assunto l'incarico. Serve per ribadire il sostegno incrollabile di Londra a Kiev. Spiragli per un accordo fra Iran e Stati Uniti. Trump in un'intervista smentisce che la sospensione da 3 giorni dei raid americani sia dovuta alla carenza di munizioni e missili. Il Pentagono intanto aggiorna il bilancio delle vittime di guerra, 4 militari americani caduti nei giorni scorsi alla ripresa del conflitto con l'Iran. Oggi il premier israeliano Netanyahu è da Trump alla Casa Bianca. Intanto in calo il prezzo del petrolio, che cede oltre il 6% in Asia. Il Brent è quotato sotto i $92 al barile. Torniamo in Italia. Previsto per le 17.30 il Consiglio dei Ministri per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio e alla luce dei dati sull'extra gettito IVA di luglio è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. 4 antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero, sono stati fermati dagli investigatori della Polizia di Stato della Questura di Torino, impegnati nell'identificazione dei responsabili delle violenze avvenute sabato pomeriggio ai cantieri della TAV in Val di Susa. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti e al momento non si conoscono le accuse, si ipotizza il reato di devastazione. In totale sono stati oltre 120 gli agenti feriti nei violenti scontri di sabato. È stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco Abdul Ballut, 21 anni, l'attentatore del Gay Pride di Berlino. Sabato sera ha scagliato il suo van sulla folla, provocando un morto e 29 feriti accanto alla porta di Brandeburgo. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. L'uomo nel 2025 aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano. E c'è stata una nuova sparatoria negli Stati Uniti, a Seattle, 2 morti e 4 feriti per colpi esplosi mentre era in corso un festival gastronomico. Il sindaco di Seattle, Katie Wilson, comunica che 2 sospetti sono stati arrestati. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina.
0: Magazine in Blu 2000. Magazine in Blu 2000 con Daniela Lami.
3: Oh, che bello, posso di nuovo dirvi buongiorno. Buongiorno e ben sintonizzati grazie alla nostra redazione, grazie a Paolo Accorona che mi accompagnerà in regia. Dopo un paio di settimane in cui vi ho augurato buon pomeriggio, tutto torna alla normalità, quindi nel pomeriggio ritroverete Max Occhiato. Io sarò insieme a voi fino alle 13 e ci terremo compagnia per tutta l'estate con la nostra musica, con i nostri piccoli spazi estivi che vi vado a ricapitolare, perché da qualche settimana devo dire che siamo distanti qui nel magazine, quindi vi ricordo che apriremo tra poco con una parola gentile, perché la gentilezza accompagnerà questo nostro spazio per tutta l'estate, ce n'è davvero tanto bisogno di gentilezza. Ci sarà una pillola di scienza, quest'oggi parleremo di tè caldi, che con il caldo che c'è intorno a noi può sembrare qualcosa di eccessivamente caloroso per l'appunto, ma scopriremo invece perché nel deserto ad esempio si ha l'abitudine, proprio per sconfiggere il caldo, di bere delle bevande per l'appunto calde. Poi tutto il resto non ve lo voglio anticipare, lo scopriremo attimo dopo attimo. Avremo anche degli ospiti, parleremo di un premio che verrà assegnato subito dopo l'estate, parleremo di turismo accessibile, tema che ci sta molto a cuore, parleremo di voi se avrete voglia di inviarci una mail al nostro indirizzo che vado subito a ricordarvi, è diretta@radioinblu.it.

0: partiti da lontano, 1974, e torniamo ai giorni d'oggi. E la prima parola da cui partiamo ogni giorno nel Magazine in Blu 2000 è una parola che ci regala una piccola osi di pace prima che la giornata ci travolga. Magari la giornata vi ha già iniziato a travolgere, poi il lunedì, lo sappiamo, ci travolge in tanti modi diversi. In ogni caso, piccola osi di pace con una parola che è riconoscenza. Sicuramente una delle trappole dei tempi che viviamo è l'abitudine. Ci abituiamo a tutto, alle persone che lavorano per noi, le cose che diamo per scontate, i gesti invisibili che tengono in piedi in realtà le nostre giornate. L'opposto della riconoscenza è l'indifferenza, è vivere come se tutto ci fosse dovuto. E allora invece noi oggi impareremo a riconoscere. L'etimologia della parola già ci racconta tantissimo. Riconoscere significa conoscere di nuovo o anche accorgersi. Quando proviamo riconoscenza facciamo un atto quasi rivoluzionario, usciamo dall'egocentrismo che ci caratterizza e diciamo all'altro: io ti vedo la fatica che hai fatto, il tempo e la cura che hai messo in quello che hai fatto per me. Seneca diceva: la gratitudine non è solo la più grande delle virtù, ma la madre di tutte le altre, e credo avesse davvero ragione. Quindi quando riconosciamo qualcuno gli restituiamo dignità. Quindi se siete al bar, ringraziate, ma ringraziatelo proprio davvero consapevolmente. Il barista che fa centinaia di caffè al giorno ne ha fatto uno anche per voi, non è un atto scontato. Quindi oggi impariamo a riconoscere e ad essere riconoscenti. Io sarò riconoscente per Paolo, nei confronti di Paolo, che è lì, e non è che necessariamente sia un atto dovuto, o meglio sì, per contratto deve stare lì, però c'è modo e modo per stare lì, e Paolo sta lì in un modo tutto suo e molto prezioso, del quale gli sono riconoscente. Quindi oggi la parola gentile con cui abbiamo aperto il nostro magazine è riconoscenza. E riconoscenti anche a chi ha preparato per noi la scaletta musicale di questo lunedì 27 luglio, e sarà un modo anche molto piacevole di trascorrere queste tre ore ascoltando brani di ieri e brani di oggi. Questa è l'ultima canzone, Giulia, Biagio Antonacci.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

ci ascolta dall'ufficio, è contenta di ritrovarci, grazie, le facciamo compagnia mentre lavora, immagino sia così per molti di voi, speriamo di farvi buona compagnia anche con la pillola di scienza di oggi. E parto con una domanda, anche se non posso sentire le vostre risposte. Allora, immaginate di vagare nel deserto del Sahara con 45 gradi all'ombra e di trovare un bar. Probabilmente è un'allucinazione, perché bar nel deserto non credo ce ne siano, però voi che cosa ordinereste? Dite la verità, una bibita fredda o un tè caldo? Probabilmente una bibita fredda, però i Tuareg, o comunque i popoli che vivono nel deserto, lo sappiamo, nonostante le temperature allucinanti che ci sono, di solito sorseggiano tè verde bollente e zuccherato. Perché? Perché sono masochisti? Perché è una tradizione locale? È una questione culturale? No, è proprio una questione, diciamo, di logica e di fisica e biologia applicata al nostro corpo. Dunque spieghiamo e ricordiamoci come funziona il nostro meraviglioso corpo. Siamo delle macchine che hanno una temperatura costante di circa 37 gradi. Quando introduciamo un liquido molto freddo, ghiacciato, cosa che noi spessissimo facciamo in questa stagione, il corpo subisce uno shock termico e per difendersi l'organismo stringe i vasi sanguigni, la vasocostrizione, spende energia per scaldare quel liquido nello stomaco. Il risultato è che dopo una sensazione di fresco molto piacevole iniziale, il nostro corpo si scalda ancora di più. Naturalmente, se noi assumiamo una bevanda calda, accade l'esatto contrario, quindi i recettori del calore sulla lingua e nello stomaco vengono stimolati, il cervello riceve questo segnale, ehi, fa caldo, e quindi cerca di rinfrescarsi, attiva subito il suo termostato interno e ci fa sudare, perché il sudore è vero che è spiacevole, però in realtà è un meccanismo di difesa del nostro corpo, perché evaporando sulla pelle sottrae calore al nostro corpo, abbassa la temperatura corporea generale. Ora, questo è il meccanismo, diciamo, biologico fisico del nostro corpo. Naturalmente c'è un qualcosa che rende la nostra situazione diversa a quella dei Tuareg nel deserto, perché lì c'è un caldo eccezionale, ma è un caldo secco che consente quindi di far evaporare all'istante il sudore. Quindi loro bevono il tè caldo, sudano, il sudore evapora all'istante e sentono questo beneficio sulla pelle. Da noi il clima è caldo ma molto umido, e quindi bere un tè caldo non è assolutamente consigliato, perché questo sudore che ci provoca ci rimane appiccicato sulla pelle e non evapora, perché appunto purtroppo l'umidità è molto forte. Però insomma teniamo presente questo meccanismo, che è comunque interessante, di difesa del corpo, e sicuramente anche bere una bevanda ghiacciata anche con il caldo umido nostro non è esattamente consigliato per sentirsi meglio. Quindi magari una bevanda a temperatura ambiente può essere forse, anzi sicuramente, il consiglio migliore. Aggiungo giusto una piccola informazione in più: il tè verde contiene dei sali minerali che aiutano contro la disidratazione, lo zucchero dà energia immediata, quindi insomma teniamo presenti tutte queste cose per capire come mai appunto i Tuareg, in generale nei paesi molto caldi nel Nord Africa, si bevono bevande calde anche se le temperature sono molto elevate, e teniamolo presente. Teniamo soprattutto presente che le bibite ghiacciate hanno più controindicazioni che effetti favorevoli per sconfiggere il caldo, quindi siamo molto molto attenti. Se avete una bibita ghiacciata di fronte a voi, sorseggiatela molto lentamente, anche per evitare congestioni che possono avere delle conseguenze davvero molto molto gravi. E questa era la pillola di scienza di oggi. Torniamo al 1996 con Gianluca Grignani, un brano che forse avete già riconosciuto, si intitola La fabbrica di plastica.

Gianluca Grignani, questo è il Magazine in Blu 2000, Paolo Corona, Daniela Lami fino alle 13. Vi ho già anticipato che come abitudine avremo anche degli ospiti che ci verranno a trovare, ma continueremo tra poco con le nostre piccole rubriche della prima ora del magazine, in cui mi diletto anche a scoprire con voi e a raccontarvi delle storie tra virgolette ispiratrici di persone normali che hanno fatto delle cose che comunque ci appaiono eccezionali. E tra non molto vi racconterò la storia di una donna che è venuta a mancare qualche anno fa nel 2020, una donna davvero eccezionale che io peraltro ho avuto la fortuna di conoscere e anche di ospitare tanti anni fa nel nostro magazine, una signora davvero unica. Vi racconto la sua storia tra poco.

intitola Scintille, questo brano di Principe, con il quale saluto anche Piero che ci ha scritto da Rimini. A proposito, un saluto, un abbraccio ancora e un grazie a Max Alberici e Simona Mulazzani, che da Rimini vi hanno tenuto compagnia le scorse due settimane. Piero ci scrive che non riuscirebbe proprio a bere una bevanda calda con il caldo che fa, però è d'accordo sul fatto che è bene bere bibite a temperatura ambiente e evitare bibite troppo fredde, quindi su questo siamo d'accordo. La storia di oggi è una storia che appunto ho avuto la fortuna di intercettare personalmente, perché questa signora scomparsa nel 2020 l'ho avuta ospite in studio qualche anno prima ed è davvero, insomma, un ricordo bellissimo che ho. Allora, vi porto con la mente su una strada statale del Sud America, sole cocente, il nulla, e sul ciglio della strada una figurina esile con scarpe da ginnastica, giubbotto caterifrangente, un cappello sulla testa, una mantella per la pioggia e dietro un piccolo trolley da viaggio su ruote. Questa è l'immagine più emblematica di Emma Morosini, che tutto il mondo ha conosciuto come la nonna pellegrina. La sua vita è stata in gran parte una vita di lavoro, infermiera a Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova, quindi una vita normale ma dedicata comunque agli altri. Poi intorno ai 70 anni accade l'imprevisto, una gravissima patologia la porta ad un passo dalla morte. I medici la operano, le speranze sono pochissime, però Emma ce la fa a 70 anni, vi ricordo. In quel letto d'ospedale, mentre fa la convalescenza, fa un voto, una promessa semplice e potentissima: se mi salverò, dedicherò il resto della mia vita a camminare verso i santuari del mondo per dire grazie a Dio. E lo ha fatto per davvero. Parte da sola, senza un'organizzazione dietro, senza sponsor, senza smartphone, senza navigatore, solo lei, il giubbetto caterifrangente, le scarpe da ginnastica, il trolley colmo di cerotti per le vesciche, un rosario e soprattutto una fiducia incrollabile in Dio e nell'umanità. In 25 anni, quindi dai 70 anni fino ai 95 anni suonati, Emma Morosini ha percorso a piedi 30.000 chilometri, sono tantissimi, quasi tre quarti del giro della terra. Ha camminato verso Santiago de Compostela, è arrivata a Fatima, a Lourdes, a Cestocova, poi volata in Argentina camminando per oltre 1200 km fino al santuario di Luan, scortata dalla polizia locale che non voleva credere ai propri occhi. È andata in Brasile, in Messico, a Guadalupe, ovunque andasse la gente del posto la vedeva e si chiedeva: ma chi è quella forza della natura? Che io poi me la ricordo, la signora Emma, veramente minuta, bassina, uno scricciolo, eppure una forza incredibile. Quando le chiedevano se non avesse paura del freddo, dei pericoli o delle macchine che le sfrecciavano accanto, lei sorrideva e rispondeva: io muovo le gambe, al resto ci pensa il Signore, e poi lungo la strada trovo sempre la bontà della gente. Effettivamente così è stato. Poi è stato anche scritto un libro che racconta la sua storia, se vi capita leggetelo, però insomma una storia che ci dimostra intanto che non ci sono limiti di età per avere uno scopo, realizzare un sogno, e poi appunto quel sorriso incredibile, sereno, che Emma sempre aveva sul volto, davvero ci insegna tantissimo. Quindi oggi la nostra storia era la storia di Emma Morosini, che se non conoscevate mi auguro insomma di avervi fatto conoscere. Ascoltiamo Stevie Wonder.

È impossibile non cantare la la la la Partenope, una delle canzoni di questa calda estate 2026. Mannaggia, ho utilizzato l'aggettivo caldo, mi ero ripromessa di non farlo perché purtroppo io sto diventando succube delle previsioni meteo e ho visto quel che avverrà, non mi piace per niente.

a Corona, ma Paolo Nutini, due eccellenze ciascuna nel suo ambito. In arrivo alle 11 l'informazione, ci ritroveremo con un disco numero 2000 nuovo di Zecca e poi con un ospite con il quale ci proietteremo già all'assegnazione della 20ª edizione del premio per la cultura mediterranea.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, raid di Kiev in territorio russo, di Rostov sul Don. Due persone sono morte, altre cinque sono rimaste ferite. C'è stato un attacco russo nella notte a Zaporizhia, il bilancio è di un morto e almeno un ferito. Il presidente ucraino Zelensky oggi a Londra per incontrare il neo premier britannico Andy Burnham. Intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano dichiara che l'attacco ucraino contro una nave iraniana nel Mar Caspio non resterà impunito. E Donald Trump in un'intervista smentisce che la sospensione da 3 giorni di raid americani in Iran sia dovuta alla carenza di munizioni e missili. Il Pentagono aggiorna il bilancio delle vittime di guerra, 4 militari americani caduti nei giorni scorsi alla ripresa del conflitto. Il Ministero degli Esteri iraniano dichiara che Washington non è coinvolta nei recenti colloqui con l'Oman sulla gestione dello strategico stretto di Hormuz. Previsto per le 17.30 il Consiglio dei Ministri per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente, alla luce dei dati sull'extra gettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. E la premier Meloni e il ministro dell'interno Piantedosi stanno effettuando un sopralluogo in Val di Susa dopo gli assalti in Notav di sabato ai cantieri di Chiomonte. Intanto 4 antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero, sono stati fermati dalla polizia, che è impegnata nell'identificazione dei responsabili delle violenze avvenute sabato pomeriggio in Val di Susa. Nei loro confronti si ipotizza al momento il reato di devastazione. Oltre 120 gli agenti feriti nei violenti scontri di sabato. Gli incendi piegano Spagna e Francia, oltre 300.000 le persone in fuga, e i roghi continuano anche nel sud Italia. A Maratea da giorni i vigili del fuoco e la protezione civile sono impegnati nel contrastare diversi roghi che hanno già mandato in fumo diversi ettari di vegetazione. Domato invece l'incendio nel Gargano. I bagnanti evacuati ieri anche via mare stanno rientrando nelle strutture turistiche, fa sapere il sindaco di Peschici. A Berlino è stato ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia un 22enne tedesco di origini libanesi, accusato dell'attacco terroristico di sabato al Pride di Berlino, che ha fatto un morto e 29 feriti. Gli inquirenti hanno detto che l'uomo, inserito in un percorso di deradicalizzazione, in passato aveva cercato di unirsi al gruppo militante dello Stato Islamico. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Disco in Blu 2000. 2000. 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Morning Dew Donk di Beyoncé.

0: La voce di Beyoncé riapre il nostro magazine Disco in Blu 2000 della settimana subito dopo le news, e vi anticipavo che avremo aperto una pagina culturale di grandissimo spessore, perché in ottobre verrà assegnato il premio per la cultura mediterranea ed è un compleanno particolare quello di quest'anno, che festeggiamo, raccontiamo con il nostro ospite, felicissimi di avere con noi il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, Giovanni Pensabene, che torna ai nostri microfoni. Bentornato, come sta?
1: Buongiorno, benissimo, grazie a tutti quanti voi e un saluto ai radioascoltatori.
0: Bello averla con noi, anche perché ce lo ricordo fuori onda, è diciamo un compleanno importante quest'anno. Che edizione è quella del Premio per la Cultura Mediterranea 2026?
1: La 20ª edizione. Però. Quindi è un anniversario a nostro giudizio importante, perché in questi 20 anni abbiamo tenuto acceso questo riflettore che sul Mediterraneo, che come tutti quanti noi sappiamo è divenuto diciamo di grandissima attualità per tutta una serie di motivi, per tutto ciò che sta succedendo in Medio Oriente, perché il cosiddetto Mare Nostrum è stato sempre un mare attraverso il quale ci sono stati traffici di tutti i tipi, economico, scambi culturali, quindi ecco, mantenere una fiammella accesa di attenzione sul Mediterraneo a nostro giudizio è un fatto importante, perché noi viviamo di questa cultura e di questi scambi.
0: E infatti il premio ogni anno, no, richiama l'attenzione sull'importanza di quanto lei ci stava raccontando, e lo fa ogni anno anche focalizzandosi su un tema. Nel corso delle edizioni avete parlato di migrazione, guerra, pace. Qual è il tema attualissimo che avete scelto quest'anno?
1: Il tema che abbiamo scelto quest'anno è quello dell'intelligenza artificiale, che svilupperemo in due momenti. Un primo momento è quello dedicato ai giovani dell'Università della Calabria, dell'Unical, che hanno peraltro come settore, un settore giovanissimo, chiamato in qualche modo a governare gli studi, il dibattito sull'intelligenza artificiale nel nostro paese. E quindi la prima giornata, il 15, la terremo all'Unical, e il secondo giorno, attraverso il premio, sottolineeremo questo tema rispetto al quale l'umanità si trova oggi a oscillare tra due sentimenti diversi, tra un sentimento di speranza, perché l'intelligenza artificiale apre oggi a grandi opportunità, ma nello stesso tempo suscita in molti paure e timori.
0: Non c'è dubbio. Il 16 ottobre verrà assegnato il premio, i premi, in realtà, no? Le sezioni sono varie e siamo felici di poterne parlare, perché già da qualche settimana conosciamo le terne finaliste. Innanzitutto ci racconta come si è arrivati a questi finalisti, qual è la giuria che si è espressa e che ha valutato le candidature, che sono state anche tante.
1: Sì, candidature tantissime, c'è una giuria internazionale che attraverso i lavori, la lettura di tutti i libri che le case editrici ci hanno inviato, ha scelto delle terne finaliste. A dire il vero, lo dico in modo molto veloce, le terne finaliste sono state presentate, poi i vincitori ovviamente verranno decisi qualche giorno prima del premio, della realizzazione del premio, ma le terne finaliste quest'anno le abbiamo presentate a Matera, che come lei sa è stata insignita per l'anno 2026 come capitale della cultura e del dialogo mediterraneo, assieme alla città marocchina di Tetuan. E quindi noi abbiamo ritenuto come fondazione di collaborare con Fondazione Matera 2019, che nel 2019 appunto fu capitale della cultura europea, con la città ovviamente di Matera, con altro, la regione, la provincia, insomma, che si sono concentrati su questo tema, e noi come Fondazione di Calabria e Lucania non potevamo, ecco, restarne fuori. No. Quindi le terme finaliste sono state presentate, ci sono tanti personaggi importanti, le sezioni sono 8, narrativa, scienze dell'uomo, poi narrativa e giovani anche,
0: società civile, leggevo,
1: società civile, sì, nomi, diciamo, che molti hanno imparato a conoscere in questi anni, vabbè, alcuni proprio li vediamo spessissimo sulle nostre sedi televisive, Massimo Cacciari piuttosto che Barbara Cavallotti, che è una divulgatrice scientifica, coautrice per diciamo Ulisse e Quark, che tutti conoscono per il valore scientifico di queste trasmissioni. Poi Antonella Fioravanti, che è una biologa diciamo di grande eccellenza, sì, una esperta mondiale addirittura delle strategie innovative contro i batteri patogeni, ma anche passando da un terno finalista all'altro mi viene in mente Oscar Camps, che da imprenditore fu scosso come persona da quel bimbo curdo che fu rinvenuto morto purtroppo, e da allora sta dedicando la sua vita ai salvataggi in mare per questa per queste migrazioni che spesso trasformano la speranza delle persone in tragedie familiari. Noi dedichiamo ogni anno, coinvolgiamo i giovani, 300 giovani di varie scuole di Calabria e Basilicata, per, con una giuria loro che individua un libro fra tanti, e quest'anno c'è la scrittrice Monica Savaresi per la sezione narrativa giovani.
0: Bello questo coinvolgimento, anche questo investimento nei giovani, anche per incentivarli, no, a leggere in maniera critica, mi sembra una cosa molto proficua.
1: Ma sì, perché parliamo spessissimo dei giovani, però non bisogna solo parlarne, poi bisogna in qualche modo concretizzare sollecitazioni, coinvolgimento loro per attività. Noi abbiamo ad esempio istituito da tanti anni, anche lì quasi un ventennio, un'iniziativa Racconta il tuo territorio, quindi spingiamo i giovani, bello, ad amare il loro territorio, a scoprirne i lati positivi, a metterli in luce, e quindi

0: giusta, perché loro stessi propongono il trofeo, quindi molti si sono sentiti ad unire il mare che lega i paesi del Nord Africa con i paesi europei, Spagna, Francia, Italia e così via, e attraverso le loro raffigurazioni noi proporremo quest'anno la statuetta del premio che consegneremo, sarà frutto di un bando di concorso che noi abbiamo fatto con queste scuole. Ci sono pervenuti, pensi, 56
1: lavori.
0: Quindi c'è stato un impegno non di poco
1: bello,
0: conto,
1: bellissimo.
0: Di noi siamo
1: orgogliosi,
0: siamo molto contenti.
1: Giustamente, sì, giustamente sì. Orgogliosi. Che bello, io la ringrazio per averci dato queste preziose e ghiotte anticipazioni di quello che poi appunto avverrà a ottobre, quindi c'è 16 con il 16 al Teatro Alfonso Rendano di Cosenza, la cerimonia di premiazione, quindi anche molto curiosi di conoscere i nomi dei vincitori. Presidente, grazie mille per essere stato con noi, si riposerà un pochino? Sì.
0: Ma speriamo di sì, in agosto senz'altro, anche perché il caldo affligge un po' le nostre regioni, un po' tutta Italia, ed è arrivato anche al sud. Avevamo eravamo riusciti a schivare la prima ondata di caldo che ha colpito purtroppo il centro nord, ma stavolta è arrivata anche al sud.
1: Siamo tutti nella stessa afa, quindi uniamoci e sopravviveremo, speriamo. Grazie infinite Giovanni, buona giornata.
0: Buona giornata anche a voi, buona giornata.
1: Grazie, grazie infinite, è stato bello parlare del premio per la cultura mediterranea, torneremo ovviamente a seguirlo ad ottobre. Torniamo alla musica, sono le 11:20 di questo lunedì 27 luglio e ci ascoltiamo anche l'ultima canzone di Bruno Mars, si intitola On My Soul, questo è il magazine in blu 2000.

Los Angeles, nuova canzone per Blanco. Non ce ne andiamo a Los Angeles, ma ce ne andiamo in Svezia, perché sempre alla ricerca di curiosità in viaggio. E oggi siamo lì per raccontarvi di qualcosa che ormai da diversi anni è abbastanza in voga, ma le origini arrivano proprio dal nord Europa. Parliamo del plogging, una delle tendenze anche di viaggio in fondo, che negli ultimi anni sono diventate virali, nata in Svezia, poi è diventata un fenomeno mondiale. Che cos'è? Allora, intanto la parola plogging nasce dall'unione di due parole svedesi, plock up, che significa letteralmente raccogliere, poi jogging, ma quella è una parola internazionale. L'idea è molto semplice, è nata in maniera quasi del tutto casuale nel 2016 ad opera di un atleta svedese, Erik Hallström. Quando si è trasferito a Stoccolma, si è accorto di quanti piccoli rifiuti ci fossero in giro durante le sue corse di allenamento quotidiane, così ha iniziato a uscire di casa munito di guanti e sacco della spesa. Correva, raccoglieva questi piccoli rifiuti e poi li smaltiva. Nel giro di pochissimo tempo, quella che sembrava la mania di un singolo è diventata poi una sfida di gruppo e poi anche una moda nazionale e poi un trend globale con tanto di hashtag, appunto, plogging. Tra l'altro, oltre ad essere qualcosa di estremamente benefico per l'ambiente, perché quindi si tolgono i rifiuti dalle città o comunque dai luoghi nei quali si corre, pare che il plogging abbia anche degli effetti estremamente benefici e sia addirittura più efficace della semplice corsa. Il perché è presto detto, perché ogni volta che correndo vi fermate a raccogliere una lattina o una cartaccia, fate uno squat o un affondo, che sono preziosissimi per le gambe. Poi inoltre si cambia ritmo, si attivano i glutei, i quadricipiti e gli addominali. In mezz'ora di plogging si bruciano molte più calorie rispetto ad una corsa continua. E poi c'è il beneficio mentale, perché avete fatto qualcosa di utile, avete lasciato l'ambiente più pulito di come lo avete trovato e quindi sicuramente vi sentite bene dentro e fuori. Ecco, fatelo anche voi il plogging se correte, magari, ecco, non con le temperature che ci si prospettano nei prossimi giorni, però tenete a mente questa possibilità, insomma, di unire l'utile al dilettevole. E noi tra poco continueremo a viaggiare, andremo a una festa un po' particolare, la festa dei vicini di casa.

Springsteen nel 1975, Born to Run. Allora, chi più chi meno, abbiamo sicuramente dei rapporti di vicinato, insomma, di discutibili. C'è sempre il vicino che fa troppo rumore, che è un po' troppo così invadente, che mette, diciamo, dei profumi, escono dalle case magari un po' fastidiosi, o nella peggiore delle ipotesi non ci si conosce proprio, parlo soprattutto dei grandi condomini. E allora, a livello di curiosità, vi segnalo che a Parigi nel 1999, da un'intuizione di Athanase Grandis, consigliere comunale che si era accorto di come le persone nelle grandi città si sentissero sole pur vivendo circondate da centinaia di appartamenti, insomma, lui lanciò una festa, la Fête du Voisin, la festa dei vicini di casa. Una iniziativa molto semplice: una volta all'anno gli abitanti di un palazzo, di una via o di un quartiere scendono in strada, portano tavoli pieghevoli, sedie, tovaglie, le piazzano nei cortili, sui marciapiedi o negli androni, ognuno cucina o porta qualcosa da bere e da mangiare, niente di formale, niente di costoso, si passa una serata insieme, tutti seduti alla stessa tavola. L'idea fu un successo travolgente, tant'è che fu poi copiata anche da altri comuni, non soltanto francesi, e poi ormai da tanti anni c'è una giornata, il prossimo anno cade, ho controllato, il 28 maggio, così ci attrezziamo per tempo, European Neighbors Day, cioè la giornata europea dei vicini di casa. Ormai sono milioni le persone che fanno questa festa un po' loro e quindi coinvolgono il condominio oppure il quartiere o la via e realizzano appunto questa tavolata, che poi è anche l'occasione magari per scoprire che quel ragazzo che fa un sacco di rumore al piano di sopra però è un bravissimo musicista e anche molto simpatico, oppure quella signora un po' scorbutica del piano terra fa una crostata di marmellata meravigliosa. Quindi può essere anche un incentivo per abbattere le barriere, i pregiudizi, i preconcetti e ascoltare l'altro e magari scoprire che è una persona gradevole, perché no?

16:47 minuti, il magazine in Blu 2000 in diretta da Roma, Paolo a Corona saldamente in regia e le nostre rubriche del mattino, me ne manca una di quelle che ogni giorno cerco in qualche modo di garantire anche per regalarvi un piccolo sorriso. Manca la buona notizia del giorno, scelgo la storia del signor Sergio Sanfilippo, che a 96 anni ha chiuso un cerchio, il cerchio degli studi interrotti in gioventù, conseguendo la laurea a 96 anni. Che cosa meravigliosa, cioè, ho visto la foto della stretta di mano, no? che viene data proprio al momento in cui il titolo viene conferito, insomma, questo signore anziano con la moglie, i nipoti, che bello. Comunque raccontiamo brevemente la storia di Sergio, ex manager nel mondo della moda per marchi anche importanti come Guy La Roche, ne cito soltanto uno. Si è laureato in economia aziendale, aveva interrotto gli studi 70 anni fa quando gli mancavano soltanto due esami, ha raccontato Sergio. Per lui erano particolarmente difficili statistica e matematica, tenendo conto che studiava quando già era immerso nell'attività lavorativa, dovette rinunciare. Poi questo sogno è rimasto lì fino a quando è andato in pensione e ha deciso di tentare il completamento degli studi iscrivendosi alla facoltà di Piacenza, quindi proprio la scorsa settimana all'Università Cattolica, il gran giorno della proclamazione, a cui laureando si è presentato accompagnato dalla moglie Vera, la cugina Patrizia, i nipoti Alessio e Stefano, e proprio il preside della facoltà gli ha detto: adesso l'aspettiamo per la magistrale, quindi chissà se poi continuerà e addirittura insomma prenderà la laurea magistrale. Comunque secondo me sono piccole storie che però ci insegnano tanto, insomma, la determinazione di completare qualcosa che era rimasto così sospeso, soprattutto insomma la forza anche di volontà, 96 anni, di mettersi a studiare. Complimenti al signor Sergio, che oggi è stato la buona notizia del Blu 2000.

0: myself.
1: Ci ascolta da casa mentre studia per un esame all'università, Marco, che ci manda i suoi saluti. Non vede l'ora di andare in vacanza al mare, immagino. Studiare col caldo non è facile, però insomma tieni duro, se è l'ultimo esame prima delle vacanze ce la puoi fare. Noi tra poco ci fermeremo per dare la linea alla nostra redazione, torneremo un'altra ora da passare insieme per parlare sì di vacanze, ma di vacanze complicate per le persone con disabilità. 3 su 4 rinunciano a viaggiare nel nostro paese.

0: Ascolti Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: In Blu 2000, news.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. Spiragli per una nuova tregua Stati Uniti-Iran. Trump spiega che la sospensione da 3 giorni dei raid non è causata da una mancanza di munizioni e missili. Il ministero degli esteri iraniano fa sapere che gli Stati Uniti non sono coinvolti nei colloqui con l'Oman sullo stretto di Hormuz, aggiungendo che la via navigabile rimane comunque chiusa. Attesa per la visita a Washington del primo ministro israeliano Netanyahu, che domani vedrà Trump alla Casa Bianca e si opporrà al ritiro dell'IDF dalle zone di sicurezza di Gaza, Libano e Siria. E le speranze di una tregua nel Golfo fanno scendere intanto il prezzo del petrolio. Il Brent è registrato in flessione del 5% a $91 al barile. In Ucraina Zelensky oggi incontra Andy Burnham, il neo premier britannico intende ribadire il forte sostegno di Londra a Kiev. Il presidente ucraino sarà domani a Washington. Intanto sul campo non si fermano i raid russi a Kherniv, Zaporizhzhia e Sumy, sul porto di Odessa, e proseguono anche i raid ucraini in territorio russo, 2 morti e 5 feriti in un attacco con droni su Rostov sul Don. Domani il presidente ucraino sarà a Washington da Trump. Rilasciato a Berlino un secondo sospettato di aver partecipato all'attacco contro il Grey Pride sabato sera, ucciso intanto in uno scontro a fuoco con la polizia Abdul Bellut, 21 anni, tedesco di origini libanesi, indicato come l'autore dell'aggressione ispirata dal terrorismo islamista che ha provocato la morte di una donna e il ferimento di altre 29 persone. Siamo sciiti, non sosteniamo l'ISIS, ma mio figlio amava i sunniti, ha detto il padre del presunto attentatore, aggiungendo gli hanno fatto il lavaggio del cervello. Concluso nella notte il varo del nuovo cavalca ferrovia Ponte Alpino nella stazione di Firenze. Fino alle 11 di giovedì confermata la sospensione della circolazione sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Rifredi e Campo di Marte-Santa Maria Novella per consentire il completamento in sicurezza dei lavori, ritardi di oltre 2 ore per i viaggiatori fra Roma e Milano. La CGIL ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per chiedere di accertare se nella gestione del progetto del ponte sullo stretto di Messina siano stati impiegati correttamente i soldi pubblici o se vi siano i presupposti di un danno erariale. L'esposto è firmato dal segretario generale della CGIL Landini. Non si tratta di una battaglia ideologica, ma di difendere il denaro pubblico. Ogni euro sprecato per il ponte è un euro tolto agli ospedali, alle scuole, alle vere infrastrutture, dice Landini. Andrea Pirlo non sarà CT degli Azzurri, ho appreso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della nazionale, così il post sui social di Pirlo. Sul suo nome nel fine settimana erano scoppiate delle polemiche politiche per via del suo ruolo di rilievo per un'agenzia di scommesse russa. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: La foto migliore sveglia Ginevra, sono le 12:11 minuti di questo lunedì 27 luglio, parliamo di vacanze, parliamo di turismo, non per tutti viaggiare è una cosa semplice, sappiamo che per le persone disabili, soprattutto nel nostro paese, insomma, la situazione è un po' complicata, i dati ci raccontano che 3 persone con disabilità su 4 rinunciano a viaggiare, ma c'è qualcosa che si smuove, c'è una startup innovativa che abbiamo voglia di raccontarvi, si chiama World For All e con noi è il cofondatore nonché CEO Marvin Milanese. Marvin, buongiorno.
1: Buongiorno a voi Daniela, piacere, grazie dello spazio.
0: Grazie a te per essere qui con noi. Intanto ci racconti un pochino la vostra storia.
1: Ma la nostra storia nasce in realtà 15 anni fa con Marco Bottardi, che è stato, diciamo, colui che ha portato l'idea, no, di questa startup che si chiama World For All. E Marco nel 2010, dopo un incidente stradale, diciamo, diventa paraplegico, quindi la sua vita sostanzialmente si trasforma da un giorno con l'altro, e dopo una prima esperienza chiaramente traumatica in ospedali e quant'altro, decide poco dopo di mettersi un po' al servizio del territorio, quindi sostanzialmente lavora con la stazione di Desenzano del Garda per renderla accessibile, scrive un libro al di là della meta, i primi contatti con l'allora consigliere alla regione che oggi è ministro, insomma, Alessandra Locatelli, e quindi contatti istituzionali di vario tipo, finché sostanzialmente inizia proprio a operare in collaborazione anche col Ministero dei Trasporti, formando e abbattendo le barriere di quello che era tutta la flotta navale di navigazione Laghi Como, Laghi Garda, insomma, e quindi inizia sostanzialmente a guardarsi in giro, a cercare in un qualche modo di migliorare la vita di tutte le persone che sostanzialmente si trovavano limitate per una o un'altra forma a livello di movimento, spazio e accessibilità. Io in particolare mi sono sempre occupato di tecnologia e comunicazione, organizzazione di eventi, e quindi sostanzialmente ho avuto diverse agenzie di comunicazione. Un giorno entra Marco in agenzia da noi, io avevo un socio e che ho tutt'oggi che si chiama Nicola Marostica, e con lui sostanzialmente abbiamo conosciuto e aperto le porte a Marco Bottardi, che aveva l'idea sostanzialmente di creare questa app di matching che connettesse da un lato tutte le strutture pubbliche e private in Italia e dall'altro le connettesse proprio con tutto il target di persone a ridotta mobilità, familiari e amici compresi, o comunque tutte le persone che avevano una condizione di disabilità, perché poi abbiamo a che fare con tantissime persone a livello di autismo, neurodivergenze, certo, ciechi, ipovedenti, insomma è un target veramente ampio. Così nasce, diciamo, dopo questo primo incontro con Marco, l'idea di fondare World For All SRL, una startup innovativa che, insomma, ha come fine quello di abbattere quante più barriere in questo mondo, creando anche un'accademia formativa che poi nel frattempo abbiamo capito che non è solo una questione proprio di barriere fisiche, ma anche le barriere culturali, insomma, avevano una grossa importanza.
0: Sì, nel nostro paese in modo particolare. In 15 anni avete fatto tante cose, la parola innovazione credo vi calzi a pennello anche negli ultimi sviluppi. So che recentemente siete sbarcati in Sardegna.
1: Sì, abbiamo aperto una sede a Cagliari, adesso stiamo aprendo altre sedi operative, diciamo, in alcune altre regioni d'Italia, e in Sardegna in particolare, insomma, c'è una grande sensibilità sul tema. Adesso c'è un progetto, insomma, che si chiama L'Isola che accoglie, che prevede tutta una serie di operazioni funzionali proprio al nostro progetto, comunque al territorio, al mercato e a fare onore, insomma, a tutte queste persone che, voglio dire, hanno la stessa voglia di viaggiare che abbiamo noi, ecco.
0: Quanto è importante la vostra presenza sui territori?
1: La nostra presenza sui territori direi che è fondamentale, anche perché la voglia da parte dei territori, delle istituzioni, diciamo, è tanta. Ovviamente servono competenze, serve servono proprio competenze verticali sul tema. Noi in Work4All abbiamo una serie di disability manager in azienda, siamo una struttura molto trasversale in termini di competenze e quindi diciamo riusciamo proprio a supportare i territori e le istituzioni in tutto ciò che può rappresentare, diciamo, questo grande obiettivo che coinvolge veramente tantissime persone. Cioè diciamo che in parte una persona che viaggia con disabilità se ne muovono perlomeno altre 4 che riguardano familiari, amici, parenti, insomma, e tutte queste persone che poi diciamo permettono anche al territorio di rappresentare un grosso segmento di mercato inesplorato, diciamo, in termini anche economici.
0: Esatto.
1: E non solamente etico e sociali, che sicuramente è interessante anche per i territori.
0: Esatto, questo è un aspetto che delle volte è sottovalutato. Siete riusciti a far capire questa cosa? Ora, la componente etica dovrebbe essere quella, diciamo, fondamentale, però purtroppo delle volte no, si ascoltano necessariamente anche altre logiche. Sta cambiando culturalmente qualcosa?
1: Sta cambiando molto, io sono molto fiducioso, diciamo anche il Ministero per le Disabilità non è tantissimi anni che esiste, quindi sono diversi anni, ma diciamo è un ministero nuovo, c'è tantissima sensibilità sul tema, come ha detto giustamente lei, diciamo il progetto nasce proprio con una componente etico e sociale molto importante, legata sicuramente allo spirito dell'azienda che è e rimane quello, ma ecco non è da tralasciare anche l'impatto economico che può muovere proprio il turismo inclusivo o comunque accessibile, che dico sempre ultimamente, ecco, non ha più differenza tra il turismo, cioè tra turismo accessibile e turismo.
0: Esatto.
1: Secondo me dobbiamo, ecco, abbandonare determinate parole e pensare in un'unica grande cosa che è la dignità dell'uomo, i diritti e la libertà di scelta, ecco.
0: Tra l'altro mi permetto di sottolineare una cosa ovvia: una cosa che è accessibile per una persona con handicap è accessibile anche per me che non lo ho, per una mamma che si muove con un bimbo in carrozzina che ha una serie di problematiche, quindi dovrebbe includere sicuramente tutti. Per la tua esperienza c'è qualche regione che è un po' più avanti rispetto alle altre?
1: Sicuramente, allora, la Sardegna in particolare sta dimostrando
0: nell'ultimo
1: periodo sì, un'attenzione proprio al tema, dovuto probabilmente uno alla sensibilità, ma sicuramente anche proprio all'attrattività turistica.

0: Torino, insomma, sono le stesse che vivo a Madrid o nel resto d'Europa, quindi
1: non c'è dubbio. Che dire, Marvin, noi continueremo a seguirvi, chissà dove arriverete. Avete fatto talmente tanta strada in 15 anni che non oso pensare cosa grazie a voi riusciremo, insomma, a fare. Complimenti e buon lavoro a tutti.
0: Grazie a lei, Daniela, per lo spazio.
1: Grazie davvero. Davvero, Marvin Villanese, World for All, realtà veramente bella che continuerà sicuramente a occupare i miei pensieri, insomma, continueremo a raccontarla nel corso degli anni. 12:19 minuti, torniamo invece indietro, 1983, una bellissima canzone dei Culture Club. Continuano ad arrivare anche i vostri messaggi, continuate a scriverci se volete anche via mail, diretta @radioinblu.it.

1995, ma lui è qui ancora oggi, Claudio Baglioni, che fa numeri da record ogni volta che annuncia delle date dal vivo. Grande Claudio Baglioni. Parliamo però del passato e di un ritorno di passato, di una voglia di passato che coinvolge anche i giovanissimi. Leggevo questa mattina questa notizia che peraltro mi ha permesso di imparare una parola nuova. Essendo una parola nuova, non ho la certezza di dove cada l'accento. Non so se si dice anemoia o anemoia. Fatto sta che vi racconto che cos'è. Ci sono ragazzi nati, che ne so, che hanno 18 anni, tipo nel 2008 come mio figlio, che si comprano, che ne so, delle videocamere digitali degli anni 2000 per ottenere foto più vere, o cercano e acquistano dei CD che non ascolteranno mai perché non hanno il lettore CD, oppure acquistano dei vecchi Game Boy ai mercatini, arredano la propria stanza come fosse la cameretta di un ragazzo anni 90. Devo dire, è una notizia che, insomma, io considero reale, perché anche mio figlio, appunto 18enne, va sempre alla caccia di questi cimeli del passato. Ebbene, per tutto questo esiste una parola che è appunto anemoia o anemoia, a che dir si voglia, ed è la nostalgia per un tempo che non si è mai vissuto. Una voglia di passato dietro la quale esiste un mercato globale che nel 2025, quindi lo scorso anno, ha superato 496 miliardi di dollari, quello dei collectibles, universo che comprende carte collezionabili, action figure, videogiochi fisici, edizioni limitate, tutti quegli oggetti che sembrano appartenere ad un'epoca ormai finita e che invece a quanto pare trainano proprio un mercato che ha dei numeri enormi. Il 70% dei millennial consuma abitualmente contenuti culturali provenienti da decenni precedenti, l'80% vorrebbe veder tornare linguaggi visivi e stili del passato, più che nostalgia, proprio una forma di antropologia culturale, un mercato destinato a crescere, quindi dicevamo, insomma, una industria importantissima, fa, insomma, riflettere anche questo, devo dire, ed è molto curioso e particolare, insomma, potervelo raccontare qui nel magazine in Blue 2000 di oggi. Sono le 12:31 minuti. Proseguiamo con la musica, la prossima canzone che faccio partire al nostro Paolo Accorona, io mi si è annerito lo schermo, però so che è una bella canzone, My Body Isn't Easy, ce l'ascoltiamo.

0: E sono le 12:35 minuti, abbiamo ancora una mezz'ora scarsa da passare insieme alla musica, insieme alle notizie, visto che oggi voglio imparare tante parole nuove. Prima ne ho citata una, questa moda, questo ritorno, no, del passato, scelto anche dai giovanissimi che cercano cimeli appunto del passato. Tra poco ne parleremo di un'altra parola, impareremo un'altra parola un po' più semplice secondo me da capire, il significato di neofobia. Contiene la parola fobia, che sappiamo indicare una paura, neo indica nuovo, quindi paura del nuovo. Una neofobia alimentare che riguarda in questo caso i più piccoli. Ne parliamo tra poco.
1: È passato qualche anno e l'hai notato, che se stiamo insieme poi non è cambiato. Siamo simili ma in fondo cambia il gusto.

struggente. Eric Clapton, Tears in Heaven. Vi avevo promesso di raccontarvi che cos'è la neofobia alimentare, dicendovi che riguarda i più piccoli, forse avete già capito di cosa si tratta: è la naturale ritrosia dei bambini ad assaggiare alimenti nuovi o sconosciuti. Non tutti i bambini, alcuni, devo dire, assaggiano la qualunque, anche le cose verdi, i broccoli e quant'altro, però molti bambini, secondo i dati che ho di fronte a me, l'85,4% dei bambini tra i 6 e i 10 anni ha un livello medio-alto di neofobia alimentare, vale a dire che di fronte a qualcosa che non conoscono dicono subito no, questo non lo mangio, non lo vogliono assaggiare. La buona notizia, e questa lo dico soprattutto alle mamme ansiose, è che poi i gusti cambiano, che crescendo molto spesso quello che non mangiavano da bambini invece lo adoreranno, e che poi si può educare il gusto, e anzi l'estate con le vacanze, i viaggi, i pranzi all'aperto, magari si va in un paese straniero in cui ci si confronta con dei cibi nuovi, insomma può essere anche una buona palestra per allenare il gusto dei più piccoli anche ad assaggiare cose nuove. Devo dire che sotto il profilo dell'alimentazione qui in Blue 2000 siamo messi molto bene, abbiamo superato tutte le riluttanze dei bambini, mangiamo tutto. Cosa mangeremo a pranzo? Ve lo raccontiamo tra poco.

E la musica ci ha portato anche a Notting Hill, che è il titolo di questo bel brano con il quale io mi congedo da voi e da Paolo a Corona, mio malgrado, ma lo ritroverò domani, credo. Intanto vi racconto che mangerà minestrone di verdure. Paolo, parlando poi di cose nuove, ha imparato a mangiare nel tempo tante cose che non mangiava, tipo le olive, carciofi, le castagne, chissà quante altre. E poi Emiliano mangerà insalata e pollo, Fabio in voltini di carne, abbiamo del riso col tonno per Stefano, insalata greca per Cristiano. Voi chissà cosa mangerete tra pochissimo. Mi raccomando però, rimanete sulle nostre frequenze, perché alle 13 arriva l'informazione e poi alle 14, tornato dalle ferie, Max Occhiato che vi accompagnerà nelle parole dell'estate, quindi fino alle 16. Io vi auguro davvero una splendida giornata, ci ritroviamo domani qui nel magazine.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Il conflitto in Ucraina, ancora raid incrociati fra Mosca e Kiev, Zelensky incontra Londra il neo premier britannico Burnham. Emergenza, fuoco, bruciano ancora Francia e Spagna, ha chiesto l'aiuto della protezione civile in Europa, fiamme in Molise e Puglia. Cambiano le abitudini degli italiani per le vacanze, quest'estate le villeggiature saranno più brevi, più spezzate e più vicine. Non sarò il CT della nazionale, l'annuncio di Andrea Pirlo dopo le polemiche seguite al suo ruolo in una società di scommesse russa. Buongiorno da Antonella Mitola, ancora una notte di raid incrociati fra Russia e Ucraina, intanto Zelensky a Londra per incontrare il neo primo ministro Burnham, sentiamo Leonardo Possati.
2: Escalation di violenza tra Russia e Ucraina, una notte di raid massiccia ha causato vittime civili su entrambi i fronti. A Zaporizhzhia un uomo di 67 anni è morto nel crollo di un'abitazione, mentre nella regione di Sumy si contano 5 feriti per l'impiego di bombe aeree guidate. Sotto tiro russo anche il porto di Mykolaiv, dove sono state danneggiate 3 navi mercantili. Kiev ha reagito colpendo terminal petroliferi russi fino a 1300 km dal confine per tagliare i finanziamenti alla guerra di Mosca. A Rostov sul Don è stato ucciso una coppia di coniugi, a Belgorod droni ucraini hanno centrato le sedi dei servizi segreti provocando blackout e 12 feriti. Intanto il presidente Zelensky ha giustificato il cambio dei vertici militari con la necessità di migliorare la comunicazione interna ed è atteso oggi a Londra dal premier britannico Burnham. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Spiragli per una nuova tregua fra Stati Uniti e Iran. Trump spiega che la sospensione di 3 giorni dei raid non è causata da una mancanza di munizioni e missili. Il ministero degli esteri iraniano fa sapere che gli Stati Uniti non sono coinvolti nei colloqui con l'Oman sullo stretto di Hormuz, aggiungendo che la via navigabile rimane chiusa. Intanto le speranze di tregua fanno scendere il prezzo del petrolio. Il Brent è in flessione del 5%, quotato a $91.94 al barile. E resta alta la tensione in Cisgiordania, dove non si fermano le incursioni dei militari israeliani. Sentiamo Maurizio Dischino.
3: Un'altra giornata iniziata con gli attacchi israeliani nel territorio palestinese della Cisgiordania. L'agenzia UAF ha riferito che stamani i militari di Tel Aviv hanno fatto irruzione nell'istituto di formazione tecnica nel campo profughi di Calandia, a nord di Gerusalemme occupata, durante la quale hanno lanciato lacrimogeni e arrestato insegnanti, amministratori e personale all'interno di una delle sale dell'edificio. Le forze israeliane hanno demolito abitazioni anche nell'area di Jenin e nei pressi di Ramallah. Inoltre 8 palestinesi sono stati arrestati in 5 diverse località di Nablus. La scorsa settimana l'esercito israeliano ha lanciato una dura repressione in Cisgiordania in seguito agli attacchi che hanno causato la morte di 4 palestinesi e 2 israeliani. Il Times of Israel ha comunicato che alle ore 11 di Tel Aviv il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è partito per Washington. Domani è previsto l'incontro con il presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca. Maurizio Dischino, allo studio.
1: Previsto per le 17.30 il Consiglio dei Ministri per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente, alla luce dei dati sull'extra gettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. L'emergenza incendi in aiuto di Parigi e Madrid, l'Europa, l'Unione ha inviato aerei e vigili del fuoco per domare le fiamme che stanno devastando i due paesi. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
4: Nella notte è rimasto stabile l'incendio paraccidentale nel sud-ovest della Francia, che finora ha distrutto 42.000 ettari di terreno, ma quella odierna sarà un'altra giornata impegnativa per i numerosi vigili del fuoco sul posto. Il meteo non aiuta, nel pomeriggio le temperature sono in rialzo, inoltre ieri in Provenza 3 roghi sono scoppiati quasi simultaneamente, probabilmente di origine dolosa. La Francia brucia, il capo dell'Eliseo Emmanuel Macron ha presieduto questa mattina una cellula di crisi interministeriale. Le fiamme sono a una quindicina di chilometri dalla città metropolitana di Bordeaux, mentre sono ormai 220.000 gli sfollati senza sapere quando potranno far ritorno a casa. Complicato il lavoro dei vigili del fuoco in Spagna a causa di forti raffiche di vento. Investita dalle fiamme la regione montuosa a ovest di Madrid, in quello che le autorità considerano il più grande rogo boschivo nella storia del paese. Minacciate Avila, Toledo, la stessa capitale, nel sud Valencia. In tutta la Spagna sono state evacuate circa 75.000 persone. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: E l'emergenza incendi prosegue anche nel nostro paese. Nel territorio di Maratea da giorni vigili del fuoco e protezione civile sono impegnate nel contrastare diversi roghi che hanno già mandato in fumo diversi ettari di vegetazione. Domate le fiamme invece nel Gargano, i bagnanti evacuati ieri anche via mare stanno rientrando nelle strutture turistiche, fa sapere il sindaco di Peschici. Fiamme anche nel Basso Molise. E la premier Meloni e il ministro dell'interno Piantedosi hanno effettuato un sopralluogo in Val di Susa dopo gli assalti dei Notav di sabato ai cantieri di Chiomonte. Intanto quattro antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero, sono stati fermati dalla polizia impegnata nell'identificazione dei responsabili delle violenze avvenute sabato pomeriggio. Nei loro confronti si ipotizza al momento il reato di devastazione. Oltre 120 gli agenti feriti nei violenti scontri di sabato. Cambiano le abitudini degli italiani per le vacanze. Secondo un'indagine di Confturismo e Confcommercio emerge che quest'estate le villeggiature saranno più brevi, più spezzate e più vicine. Ce ne parla Fausto Nicastro.
5: Sì, viaggiare, ma più vicino e più brevemente. Per l'estate 2026 infatti la parola d'ordine è microvacanze. Spezzare le ferie con soggiorni più corti ma distribuiti nell'arco dell'anno è una tendenza sempre più comune per quasi il 70% delle persone che parte per le ferie. È la fotografia di un'indagine di Confturismo in collaborazione con SVG che certifica il cambiamento dell'abitudine degli italiani. Agosto è il mese preferito dell'estate per staccare la spina con il 43% delle scelte, seguito da settembre con il 22%. Meta preferita l'Italia. I costi e lo scenario internazionale infatti favoriscono la riscoperta delle nostre bellezze. Si riduce la quota che trascorrerà le vacanze all'estero e addirittura si dimezza quella di chi parte per un altro continente. Attenzione sempre maggiore al portafoglio. Il budget medio pro capite sarà infatti poco superiore ai 1000 euro. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Rilasciato a Berlino un secondo sospettato di aver partecipato all'attacco contro il Gay Pride, ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia, Abdul Ballut, 21 anni, tedesco di origini libanesi, indicato come l'autore dell'aggressione ispirata dal terrorismo islamista che ha provocato la morte di una donna e il ferimento di altre 29 persone. Siamo sciiti, non sosteniamo l'ISIS, ha detto il padre del presunto attentatore, aggiungendo che al figlio è stato fatto il lavaggio del cervello. Si torni a negoziare un'equa soluzione politica. Questo è il nuovo appello di Papa Leone per il Medio Oriente ieri dopo l'Angelus da Castel Gandolfo. Sentiamo Rita Salerno.
6: Ieri l'appello per la pace in Terra Santa di Papa Leone XIV, sempre più preoccupato per l'inasprirsi della violenza in Medio Oriente. All'Angelus da Castel Gandolfo, da cui si congederà oggi per fare il ritorno mercoledì 29 luglio, il pontefice ha rivolto un appello perché si torni a negoziare un'equa soluzione politica per le popolazioni stremate dalla guerra in Terra Santa e in tutte le aree infuocate del pianeta. Mentre si intensificano le operazioni militari a Gaza, il Papa ha invitato a sospendere gli attacchi da ambo le parti e a riaprire spazi di dialogo. E proprio al tema della pace è dedicato l'incontro di preghiera promosso il 29 luglio dal Centro di Alta Formazione Laudato Si, che vedrà la partecipazione di Andrea Bocelli per ricordare l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. A guidare l'atto di preghiera sarà proprio Papa Leone XIV, che pronuncerà una preghiera per implorare Dio di fermare le armi e le violenze nel mondo. Da Roma, Rita Salerno.
1: Maxi operazione antidroga al largo delle coste di Lisbona in Portogallo, sequestrato un gommone ultraveloce nell'Atlantico che nascondeva 2,6 tonnellate di cocaina. All'operazione hanno collaborato i finanzieri di Brescia con le autorità di Spagna e Portogallo. Arrestati quattro uomini a bordo del gommone, due spagnoli, un cittadino di Gibilterra e un albanese, quest'ultimo residente a Mantova e domiciliato nella provincia di Brescia. E c'è un'ultima ora che arriva dalla Francia. Ci sono tre feriti in un attacco con un coltello a Parigi. Un uomo è stato fermato. Andrea Pirlo non sarà il CT degli Azzurri. Ha appreso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della nazionale. Così il post sui social di Pirlo sul suo nome. Nel fine settimana erano scoppiate delle polemiche politiche per via del suo ruolo di testimonial per un'agenzia di scommesse russa. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti che ci ha seguito in regia. Ad Antonella Mitolo, una buona giornata.

mia voglia di andare in America. Evita i tuoi occhi, non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai che sto alla carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fanno la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano e di fatti

più cosa pensa né che immagina. Ma quello che immagino mi margina da tutto. Era ora di mettere un punto. Ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto. È per come mi hanno cresciuto.

Nel silenzio di mille parole c'è chi sogna senza fare rumore. E adesso non lo so che cosa voglio fare. Penso al tuo dolce modo di dormire, al tuo corpo fatto di limone. Io che ti aspetto in un bicchiere o in qualche stupida emozione che mi fa soffrire. Nel silenzio di mille parole

nel silenzio di mille parole. Tra tanta gente vedo ancora il tuo nome. E adesso non lo so che cosa voglio fare. C'è chi dice che è meglio dormire, perché la notte fa dimenticare, ma resto sveglio ad aspettare. Con questa stupida canzone tutto da rifare.

è mai successo di voler tornare a tutto quello che credevi fosse da fuggire e non sapere proprio come fare? Ci fosse almeno un modo, uno per ricominciare, pensare in fondo che non era così male. Che amore è se non hai niente più da odiare? Restare in bilico è meglio che cadere. A me è successo, amore.

0: In Blu 2000. News.
1: Si riunisce alle 17.30 il Consiglio dei Ministri per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti allo studio dell'esecutivo. Da giorni il decreto dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Intanto questa mattina la Premier Meloni, accompagnata dal Ministro dell'Interno Piantedosi, ha effettuato un sopralluogo in Val di Susa dopo gli assalti in ottava di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Nuovi raid dell'esercito israeliano in Cisgiordania. Le forze armate dello Stato ebraico hanno effettuato operazioni di demolizione nella cittadina di Nilin. Intanto da giorni proseguono le aggressioni tra coloni e palestinesi. Domani il premier israeliano Netanyahu sarà a Washington da Trump. Si torna a negoziare un'equa soluzione politica. Il nuovo appello del Papa per il Medio Oriente ieri dopo l'Angelus a Castel Gandolfo.
2: Ieri l'appello per la pace in Terra Santa di Papa Leone XIV, sempre più preoccupato per l'inasprirsi della violenza in Medio Oriente, all'Angelus da Castel Gandolfo, da cui si congederà oggi per fare il ritorno mercoledì 29 luglio, il pontefice ha rivolto un appello perché si torni a negoziare un'equa soluzione politica per le popolazioni stremate dalla guerra in Terra Santa e in tutte le aree infuocate del pianeta. Mentre si intensificano le operazioni militari a Gaza, il Papa ha invitato a sospendere gli attacchi da ambo le parti e a riaprire spazi di dialogo. E proprio al tema della pace è dedicato l'incontro di preghiera promosso il 29 luglio dal Centro di Alta Formazione Laudato Si, che vedrà la partecipazione di Andrea Bocelli per ricordare l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. A guidare l'atto di preghiera sarà proprio Papa Leone XIV, che pronuncerà una preghiera per implorare Dio di fermare le armi e le violenze nel mondo. Da Roma, Rita Salerno.
1: Tre donne, di cui una incinta, sono state ferite in un attacco con il coltello a Parigi. Due sono in condizioni gravi, riferiscono fonti vicine all'inchiesta citate dal giornale Le Figaro, precisando che l'aggressore è stato fermato. Si tratterebbe di un uomo con problemi psichici. Veniamo allo sport con Andrea Pirlo, che non sarà il nuovo CT della Nazionale, lo ha annunciato lui stesso in un post su Instagram che completa quello che era stato già postato nella notte, nel quale esprimeva amarezza per la bufera mediatica che si è scatenata intorno alla collaborazione sua con l'agenzia russa di scommesse Fonbet. Sincera e umana solidarietà è stata espressa ad Andrea Pirlo dall'ambasciatore russo in Italia, Paramonov. Ed è tutto, torniamo alle 15.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Ed eccomi ritornato al posto di combattimento per quanto riguarda le parole dell'estate. Ben ritrovati, ritrovo anche Lorenzo Sada in regia in questo spazio fino alle 16 per quanto ci riguarda, che è stato occupato in maniera degna, devo dire, dalla mia collega e amica Daniela Lami, che vi ha tenuto compagnia per 2 settimane all'interno delle parole dell'estate. La salutiamo e la ritroverete, anzi la ritrovate in effetti già da oggi, all'interno della sua collocazione abituale, ovvero quella del magazine, a partire dalle 10 fino alle 13. Intanto noi ci occupiamo di queste 2 ore belle piene in cui da oggi andremo a vedere, anche a curiosare su quello che ci propone il panorama della musica italiana con i concerti di questa giornata. Naturalmente aspettiamo anche le vostre segnalazioni, magari proprio dalla vostra zona di villeggiatura, se in questo momento volete comunicarci se c'è qualcosa di bello da fare, un evento culturale, musicale. Ecco, noi siamo qui pronti a ricevere anche i vostri messaggi. L'indirizzo è sempre il medesimo, diretta@radioblu.it per tutti i vostri messaggi di posta elettronica. Le coordinate non cambiano mai e ovviamente ci seguite attraverso soprattutto l'app Play 2000 in ogni luogo. Mi raccomando, scaricatela, la nostra bella app, ci portate davvero in vacanza, e da lì anche recuperate tutti i podcast, perché no, della passata stagione e anche di quella attuale con tutti i nostri contenuti. E poi mi raccomando, seguiteci anche dal DAB, dal canale digitale terrestre 728. Iniziamo subito con i Passenger.

che potreste incontrare nuovamente anche all'interno delle nostre classifiche, quelle dell'estate che poi vi accompagnano ogni weekend, lo dico perché poi anche nella classifica di cui ci occuperemo oggi, quindi le anticipazioni su ciò che ascolterete nel prossimo weekend, c'è anche una bella canzone di Luciano Ligabue, quindi ne parleremo più tardi. Intanto noi parliamo, come solitamente facciamo, vi teniamo aggiornati un po' su quella che è la situazione estate 2026, e da una parte per quanto riguarda i divieti e dall'altra parte anche per quanto riguarda le truffe, quindi abbiamo sempre le antenne belle dritte e soprattutto le orecchie ben aperte per confrontarci anche insieme su eventuali truffe che magari avete anche evitato oppure siete incappati. Ecco, raccontatecelo anche per mettere in guardia gli altri ascoltatori che ci stanno seguendo. Intanto parliamo di divieti. Su molte spiagge in Italia ovviamente vige già il divieto di fumo, però ce ne andiamo in Spagna, che dichiara ufficialmente la guerra al fumo. Il Consiglio dei Ministri spagnolo ha approvato questo nuovo disegno di legge per quest'estate antifumo, promosso dal Ministero della Salute, provvedimento più che giusto che deve poi passare in Parlamento per il via libera. Quattro le misure principali, quindi l'ampliamento degli spazi liberi dal fumo, la limitazione dell'accesso e anche del consumo da parte dei minori e l'equiparazione delle sigarette elettroniche a quelle a base di tabacco, quindi il divieto a ogni forma di pubblicità e promozione del prodotto. Questo è quanto sta accadendo in Spagna, mentre invece a Napoli, qui si va nel territorio purtroppo delle truffe e soprattutto dei furti di auto, perché hanno trovato un nuovo metodo per rubare le auto. Praticamente ti lanciano un topo nell'auto, attenzione a quello a cui andate incontro, fa ridere e sorridere, lo so, però da giorni sono aumentati i video su TikTok e altri social in cui cittadini appunto esasperati denunciano questa nuova frontiera delle rapine automobilistiche. Secondo quanto emerge da questi racconti, il metodo è molto semplice, ma anche fantasioso, devo dire, che poi per inventarsi una roba del genere deve avere anche creatività il rapinatore in questione. Nella zona dell'asse mediano, cioè la superstrada che attraversa praticamente l'Interland a nord di Napoli e la parte della provincia di Caserta, aspettano un'auto con i finestrini abbassati, poi in questo periodo fa caldo, quindi hai voglia a trovarne di auto con i finestrini abbassati, e ti lanciano all'interno dell'abitacolo un topo non vivo, ecco, andato diciamo in miglior regione dell'aldilà. Ciò manda nel panico il guidatore, che quindi agitato si ferma. Cosa fa? Scende dal veicolo, in preda al panico. In quel momento intervengono i complici, che in pochi secondi salgono sulla macchina e te la portano via. E questo è quello che si legge anche sull'edizione di Napoli del Corsera. Nonostante varie denunce, non risultano segnalazioni alle forze dell'ordine, perché queste diciamo segnalazioni sono arrivate per il momento dai social, né comunicazioni ufficiali da parte di queste ultime che possono confermare rapine con questo metodo. Tuttavia l'attenzione rimane alta. Non sarebbe la prima volta che viene utilizzato questo stratagemma, perché segnalazioni di questo tipo arrivarono anche da San Giovanni a Teduccio e Barra nel lontano ormai 2018. Quindi prestiamo la massima attenzione, perché sì, la paura, lo spavento e anche il ribrezzo sono le emozioni che consentono a questo metodo di essere efficace da parte dei ladri e quindi anche dei malfattori, li chiamiamo così. C'è il nuovo di Zayn.

dalle parti della dance estiva, novità Keigo con Max Magno, questa era Take Me Back su Blue 2000, la radio che state ascoltando anche attraverso il dub. Un saluto a quelli che ci seguono proprio dal dub in questo momento, tipo M e Tony, che stanno per andare in vacanza, quindi buon viaggio ragazzi, e accettiamo i vostri messaggi anche per quelli che ci fanno un po' morire quel pizzico di invidia che ci sta, quella leggera leggera per le vostre mete vacanziere. Ecco, raccontatemi dove vi trovate in questo momento, poi parla uno che le ferie le ha già finite e consumate, quindi è ritornato a tenervi compagnia anche per, insomma, impicciarmi un po' dei fatti vostri. Intanto, per quanto riguarda questa giornata di lunedì 27 luglio, vediamo quali sono le tappe, i prossimi concerti magari a cui assisterete questa sera, perché no? Elio e le Storie Tese vi aspettano ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, in Piazza Libertà. Questa sera i Subsonica saranno protagonisti all'Arena del Mare a Porto Antico a Genova, mentre invece Patti Smith a Roma al Circo Massimo, in via del Circo Massimo. C'è anche il live di Morgan questa sera a partire dalle 22 a Monte Giordano, in provincia di Cosenza, nella zona del lungomare, mentre al Cinzella Festival vi attende Niccolò Fabi a Grottaglie, in provincia di Taranto, alle Cave di Fantiano. Andiamo al live delle Vibrazioni, loro saranno protagonisti ad Albanella, in provincia di Salerno, in località Matinella, e poi andiamo al concerto di Madame, che sarà all'interno di un festival.

che si chiama Villa Franca Festival a partire dalle 21.15, ovvero a Villa Franca di Verona, a Castello Scaligero. Anche The Colors sono i protagonisti questa sera a Sciacca, Agrigento, in Piazza Angelo Scandaliato, e Scanca Nancy, grandissima musica, grandissima voce, ovviamente quella di Skin, a Pordenone, al Parco San Valentino. Appuntamento anche con Alfa all'interno di Moonland, questa è la zona del festival a Sarzana, in provincia di La Spezia, in Piazza Matteotti, e poi, siccome siamo curiosoni, andiamo a vedere cosa accadrà nella giornata di domani. Vi diamo già un'anticipazione di quello che sarà il live di Biagio Antonacci a Lucera, in provincia di Foggia, all'Anfiteatro Romano, ma ci saranno anche protagonisti a Napoli, all'Arena Flegrea, i mitici Lit FIBA, al Noisy Naples Fest. Insomma, questi sono soltanto alcuni appuntamenti che vi segnaliamo ovviamente da oggi, quotidianamente all'interno delle parole dell'estate, sempre più ricche anche di musica, grazie ai Jamiroquai.

irrecuperabile, ecco, bisogna disannunciarla così. Trigno con Ermal Meta qui su Blu 2000. Allora, noi siamo irrecuperabili perché pensiamo sempre al cibo, la nostra fissa, anche se abbiamo pranzato, e vi porteremo tra poco a fare una vacanza perché si viaggia quest'anno in cerca delle specialità tutte da gustare da nord a sud, subito Tracy Chapman.

E se non sbaglio era proprio l'estate del 1993 con questo bellissimo album di Sting che all'epoca mi piaceva molto e mi piace tutt'oggi, è un piacere anche per me riascoltare e ritrovare If I Ever Lose My Faith in You, spero la stessa cosa anche per voi. E a proposito di canzoni del passato, quelle che ci innescano, ci fanno insomma rivivere un ricordo particolare nella nostra memoria, prepariamoci perché nella seconda ora ci saranno le anticipazioni delle classifiche dell'estate che poi andranno in onda nel weekend, ve lo ricordo, ogni sabato e domenica dalle 14 alle 15. Allora, anticipavamo prima i nostri viaggi, il nostro palato che ha una meta da offrire, avete capito bene, ma anche la stessa cosa al contrario, una meta e un gusto particolari. Allora, sono soprattutto i più giovani, cioè la generazione Z e millennials, io ormai mi tiro fuori da tutto ciò perché non so più neanche quanti anni ho, a sostenere e a rilanciare la tendenza attraverso questo tam tam, soprattutto sui social. A confermare la portata di questo fenomeno sono i dati ufficiali che arrivano da questo report Global Travel Trends, secondo cui l'89% di millennial e generazione Z considera l'assaggio di alcune specialità una parte essenziale e rinunciabile di un viaggio. Quindi, ma per una volta i ristoranti di lusso sono messi tra parentesi, perché il 69% dei viaggiatori punta ovviamente ai banchi dello street food un po' per risparmiare, diciamo la verità, e il 53% va alla ricerca anche di panifici storici, quelle botteghe che magari rischiano anche di scomparire con l'avvento già da numerosi anni dei centri commerciali, e il 50% esplora i negozi di alimentari di prossimità, qualora ci siano ancora, in cerca di sapori del territorio. I canali social fanno la cassa di risonanza in questo caso, quindi il cibo è il racconto fotografico più immediato del viaggio. Oltre il 75% dei più giovani ammette di essere propenso a cercare attivamente durante il viaggio i prodotti alimentari diventati virali online, quindi il cibo diventa, non so, la chiave per decodificare un certo stile di vita di una destinazione. Guida anche questa nuova economia del turismo molto importante, soprattutto nel nostro paese, che ridefinisce anche le priorità degli stessi viaggiatori. E ci sono alcune mete imperdibili che sono state segnalate tra l'Italia e anche il sud-est Europa, in cui il viaggio estivo si assapora e si fotografa passo dopo passo. Quindi io direi di rimanere nella nostra bella Italia, ad esempio a Lecce in Puglia, il luogo in cui andare, il mercato di Porta Rudie, le storiche botteghe barocche, da assaggiare il pasticciotto leccese caldo e il rustico leccese, che sono delle specialità che il nostro Lorenzo Sada forse conosce molto bene perché le ha assaggiate, quindi dice sì, effettivamente sono buonissime. Andiamo nella mia bella Catania, in Sicilia, il luogo in cui andare, lo storico mercato della pescheria, Piscaria di Catania, ecco, dove assaggiare praticamente la tavola calda catanese, cartocciate, cipolline, arancini e quant'altro, e i selsa e i chioschi storici. Andiamo a Verona, in Veneto, il luogo in cui andare a Verona sono i mercati locali, anche in questo caso le storiche osterie, le fraschette, le botteghe storiche, da assaggiare il risino veronese, i cicchetti locali con salumi del luogo e anche la pastissada dei caval da passeggio. Ecco, una cosa molto interessante e particolare. A Genova, in Liguria, il luogo in cui andare sono i mercati coperti, tipo il mercato orientale, anche i caruggi hanno il loro fascino nel centro storico, da assaggiare ovviamente la mitica focaccia classica o di Recco, la farinata calda e i frisceo, cioè le frittelle di baccalà o erbe. Queste mi mancano, non le ho mai assaggiate pur essendo andato spesso in Liguria. Poi a Bologna, in Emilia Romagna, il luogo in cui andare sono le botteghe storiche, anche in questo caso però quelle del Quadrilatero, il mercato delle erbe, da assaggiare assolutamente la mortadella a cubetti da passeggio, le crescentine calde, i tranci di pizza in teglia alla bolognese. Tutto ciò lo abbiamo detto ovviamente dopo l'ora del pranzo, anche se pur nominando queste cose sbaviamo letteralmente un po' e quindi vorremmo ritornare magari a mangiare e assaggiare queste buonissime specialità. C'è il nuovo di Francesco Baccini.

0: per una voce straordinaria. Qui sempre 2000 Adele con la sua Rolling in the Deep. È stato un tour trionfale, 12 date, più di 450.000 spettatori. Con l'ultima tappa di Messina si è concluso ufficialmente il tour Stadio 26 che Tiziano Ferro ha portato in giro per l'Italia. Ha ringraziato ovviamente tutti i suoi fan per il calore e l'affetto che gli hanno dimostrato. Tiziano Ferro lo riascoltiamo con Stop Dimentica.
1: Uno

ce ne eravamo dimenticati di lei, parliamo di Paola Turci, che è ritornata anche con un singolo nuovo dal titolo Vita Mia, una canzone che ha segnato l'inizio per lei di una nuova fase artistica, e quindi la riascoltiamo volentieri insieme.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: In Blu 2000, news.
2: La guerra in Ucraina, continuano i raid incrociati, Zelensky a Londra, incontro a Burnham.
3: Escalation di violenza tra Russia e Ucraina, una notte di raid massiccia ha causato vittime civili su entrambi i fronti. A Zaporizhzhia un uomo di 67 anni è morto nel crollo di un'abitazione, mentre nella regione di Sumy si contano 5 feriti per l'impiego di bombe aeree guidate. Sotto tiro russo anche il porto di Mykolaiv, dove sono state danneggiate 3 navi mercantili. Kiev ha reagito colpendo terminal petroliferi russi fino a 1300 km dal confine per tagliare i finanziamenti alla guerra di Mosca. A Rostov sul Don è stato ucciso una coppia di coniugi. A Belgorod droni ucraini hanno centrato le sedi dei servizi segreti, provocando blackout e 12 feriti. Intanto il presidente Zelensky ha giustificato il cambio dei vertici militari con la necessità di migliorare la comunicazione interna ed è atteso oggi a Londra dal premier britannico Burnham. Leonardo Possati, linea allo studio.
2: Sono tutte donne le 3 persone ferite a Parigi in un attacco col coltello vicino a una brasserie di Port de Clichy. Secondo le Parisienne, una delle donne ferite è in stato di gravidanza, una delle vittime è stata soccorsa dai servizi di emergenza e versa in condizioni critiche. Fermato l'uomo entrato in azione, si tratterebbe di un 31enne con problemi psichici. Il Consiglio dei Ministri si riunisce alle 17.30 per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti. Allo studio da giorni al governo il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. C'è anche l'aumento delle sigarette tra le ipotesi sul tavolo per coprire i tagli alle accise. La discussione però sul provvedimento è ancora in corso. In Pakistan ora, dove il bilancio delle vittime per le piogge monsoniche ha superato quota 100, 109 morti in tutto il paese dall'inizio della stagione a fine giugno, danneggiate oltre 790 case, distrutti 25 ponti. Andrea Pirlo non sarà il CT della nazionale italiana, lo ha annunciato lui stesso in un nuovo post nel quale esprime amarezza per la bufera mediatica che si è scatenata intorno alla sua collaborazione con l'agenzia russa di scommesse Fonbet. Sincera e umana solidarietà stamane è stata espressa a Pirlo dall'ambasciatore russo in Italia. È tutto per questa edizione flash, torniamo con l'aggiornamento delle 16.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: Sono le classifiche dell'estate, anzi le anticipazioni delle classifiche dell'estate, appuntamento ogni weekend dalle 14 alle 15 qui su Blu 2000 e naturalmente ogni settimana ritorniamo indietro nel tempo per farvi rivivere un'emozione di un'estate in particolare. Cosa ascoltavamo ad esempio nell'anno 2010? Sarà questo l'anno protagonista insieme a tanti ricordi del passato, ma anche tante canzoni attuali che poi verranno giustamente mixate per fare un raffronto tra quelle che ascoltavamo una volta e quelle che ascoltiamo oggi, naturalmente con le nuove classifiche legate alla nostra radio e ai dati di Air One. Intanto, scalando la top 10 di quella che è una classifica che in queste anticipazioni durante la settimana diciamo per quelli che ascoltano soltanto le parole dell'estate può essere anche di un aiuto, perché insomma ascoltiamo anche delle canzoni che magari non ascolteremo nel weekend, quindi attenzione, come ad esempio la posizione numero 9 dei Train che imperversavano in quell'estate del 2010 con la loro canzone Hey Soul Sister, un singolo che è stato rilasciato in Europa nei primi mesi di quell'anno. Con questo singolo i Train ritornano ufficialmente nel mercato discografico dopo ben 7 anni di silenzio dall'ultimo loro album pubblicato nel 2001 dal titolo Drop to Jupiter, perché il terzo e il quarto album sono stati messi in commercio soltanto nel mercato americano ed è stato anche in top 10 in oltre 15 nazioni, un brano bellissimo che è diventato il maggior successo di questa band, la terza canzone più venduta in quell'anno negli Stati Uniti d'America, e nell'estate del 2010 la canzone è stata utilizzata anche in uno spot televisivo molto famoso di una nota azienda di telefonia nel nostro paese, ma poi un pezzo che è stato suonato veramente dappertutto anche in molte serie TV. Questa è Hey Soul Sister.

0: pomeriggio insieme su In Blu 2000 con le parole dell'estate, le anticipazioni delle classifiche del prossimo weekend, con un anno in particolare, quello che ci riporta indietro nel tempo, e sarà il 2010. Abbiamo ascoltato l'anticipazione riguardante la posizione numero 9 occupata dai Train con Hey Soul Sister, altra canzone che viaggiava davvero benissimo in quell'anno e che era la colonna sonora della nostra estate. La canzone di Jovanotti, non vi dico la posizione di classifica, la scoprirete con noi nel prossimo fine settimana. Intanto parliamo di Baciami Ancora, questo singolo di Jovanotti pubblicato l'8 gennaio di quell'anno e realizzato come tema principale del film omonimo di Gabriele Muccino. Come sapete, Muccino è sempre abituato ad affidarsi a noti cantanti per le sue colonne sonore. Il primo Ultimo Bacio fu affidato a Carmen Consoli, mentre il seguito, appunto, Baciami Ancora, alla penna e soprattutto alla voce di Jovanotti. Il brano si è piazzato anche al secondo posto dei brani più venduti in Italia proprio in quell'anno. È un singolo che è diventato famoso anche per il suo video musicale corale, come nel caso in cui vuole appunto Gabriele Muccino sul set, raccogliendo e riunendo tutti i suoi attori principali, tra cui il preferito Stefano Accorsi, che poi ha utilizzato in vari altri film, tra cui l'ultimissimo Le parole non dette, in cui insomma replica un po' il suo stesso ruolo da eterno ragazzo a Caccia di ragazze, però quella è un'altra storia. Videoclip realizzato per il singolo che vede Jovanotti eseguire il brano attorniato da tutti gli interpreti del film. Baciami Ancora nella classifica dell'estate 2010.
1: Un bellissimo spreco di tempo, un'impresa impossibile, l'invenzione di un sogno.

alle 15 e quasi 22 di questo 27 luglio anche il Supertramp con la bellissima The Logical Song. E allora parliamo anche di infortuni, purtroppo un'estate di incidenti di percorso, di artisti che avevano in programma magari tanti live soprattutto in questo mese di luglio ma hanno dovuto rinunciare per forza di cose. L'ultimo in ordine d'arrivo, in bocca al lupo ovviamente a lui, a Fedez, per gli ennesimi problemi di salute, è entrato e uscito dall'ospedale già diverse volte durante gli ultimi anni, quindi questa è l'ennesima volta, però ovviamente gli auguriamo un buon recupero. Buon recupero auguriamo anche a Noemi, vittima di questa brutta caduta di qualche giorno fa, di settimana scorsa se non sbaglio, la brutta caduta dal palco di San Salvo Marina in provincia di Chieti. Dopo 4 settimane di riposo Noemi tornerà comunque a esibirsi dal vivo, recuperando molti dei concerti rimandati per l'infortunio, e lei stessa poi a riderci sopra, soprattutto a definirsi ineluttabile. Lei stessa si definisce così sui social, dove sta raccontando con molta autoironia, c'è da dirlo, e anche leggerezza il suo percorso di recupero in ospedale. Nel calendario, che sarà in ripartenza il 16 agosto, ci sono anche nuovissime date, con la data del 16 per l'appunto a Bisaquino in provincia di Palermo, poi via via a Monreale, anche in provincia dell'Aquila, e poi sarà ancora a Palermo e a Marina di Pietrasanta, insomma tantissime località fino al prossimo 13 settembre. Ricordiamo che i biglietti acquistati in precedenza per le date che sono state posticipate saranno validi per la nuova data. Le date poi programmate, ovviamente quella di ieri saltata, Iglesias, e anche il prossimo 3 agosto a Circello al Parco San Vito, sono state ovviamente annullate, quindi poi fateci sapere se andrete a vedere Noemi. Quindi noi la attendiamo anche con il suo nuovo singolo estivo che sta avendo un grande successo, Tu Cosa Fai Questa Sera, anche live per queste prossime date dopo Ferragosto.

un saluto a voi tutti carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu. Tra qualche istante ci collegheremo in diretta con la parrocchia prepositurale dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per trasmettere i funerali di Alessio Colletti.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ci raccogliamo adesso in preghiera, prima che il nostro carissimo Alessio sia tolto per sempre al nostro sguardo terreno. Rinnoviamo con questa celebrazione la nostra speranza in Cristo, che morendo sulla croce ci ha liberato dalla morte eterna e risorgendo il terzo giorno ha riaperto agli uomini la porta del cielo. Raccomandiamo questo nostro caro fratello al Signore Gesù, primizia di quanti risorgono, perché si ricordi di Lui presso il Padre. A Cristo, che ha conosciuto la tristezza e le lacrime per la morte di una persona amata, affidiamo il nostro smarrimento e il nostro pianto perché ci doni serenità e pace. Compiamo adesso due gesti. Aspergeremo Alessio a ricordare il suo battesimo e poi incenseremo anche il suo corpo per dire tutto il rispetto che abbiamo per questo corpo destinato a risorgere per sempre con Cristo.

0: Preghiamo. O Dio che conosce e dispone i momenti della vita umana, ci inchiniamo di fronte al mistero della Tua volontà e Ti affidiamo il nostro giovanissimo fratello Alessio, di cui i nostri occhi piangono la prematura scomparsa. Accoglilo nella perenne primavera della Tua vita. Per Gesù Cristo, Tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Leggi nel nome del Signore.
2: Lettura del Libro della Sapienza. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio. Nessun tormento le toccherà. Agli occhi degli stolti parve che morissero. La loro fine fu ritenuta una sciagura. La loro dipartita da noi una rovina. Ma essi sono nella pace. Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza è piena di immortalità. In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici, perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé, li ha assaggiati come oro nel crogiuolo e li ha graditi come un olocausto. Nel giorno del loro giudizio risplenderanno come scintille nella stoppia, scorreranno qua e là, governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli e il Signore regnerà per sempre su di loro. Quanti confidano in Lui comprenderanno la verità. Coloro che Gli sono fedeli vivranno presso di Lui nell'amore, perché grazia e misericordia sono riservati ai Suoi eletti. È parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei giusti.
1: Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei giusti.
2: Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe.
1: Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei giusti.
2: Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono, perché Egli sa di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere.
1: Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei giusti.
2: Come l'erba sono i giorni dell'uomo, come il fiore del campo così egli fiorisce, lo investe il vento e più non esiste e il suo posto non lo riconosce.
1: Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei giusti.
2: La grazia del Signore è da sempre, dura in eterno per quanti lo temono, la sua giustizia per i figli dei figli, per quanti custodiscono la sua alleanza e ricordano di osservare i suoi precetti.
1: Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei giusti.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino, le donne si recarono alla tomba, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro, ma entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre erano ancora incerte, ecco due uomini apparire vicino a loro in vesti sfolgoranti. Essendosi le donne impaurite e avendo chinato il volto a terra, essi dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato». Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

In questi giorni ho pensato molto ad Alessio, come penso tutti noi, un po' perché la notizia della sua morte ci ha lasciato tante domande, tanti interrogativi, tanti dubbi, e poi perché molti hanno voluto ricordarlo parlandoci di lui, delle esperienze fatte insieme. Anche al termine di questa celebrazione i suoi amici vorranno ricordarlo. Un po' anche chi non l'ha conosciuto forse adesso sa qualcosa di più di Alessio, del suo carattere solare, della sua passione soprattutto per il calcio, della gentilezza con cui sapeva entrare in relazione con tutti. Mentre venivo qui ho chiesto a una sua amica, eravamo in montagna insieme, com'era Alessio. In una parola mi ha detto: era una bomba. Ecco, forse questa cosa in una parola dice tanto. Il mio ricordo di Ale è legato principalmente alle esperienze fatte in montagna in questi anni con le vacanze dell'oratorio. E anch'io, come tutti voi, ho conosciuto un ragazzo semplice, simpatico, autoironico anche, che è una grande qualità, ricordate le canzoni, i cori, con i suoi progetti, con i suoi desideri, il suo entusiasmo, la voglia di divertirsi, la capacità di vivere anche in modo più serio le cose importanti. Ed essendo via in montagna proprio in questi giorni con gli adolescenti della stessa età di Alessio, a vivere delle giornate che anche lui conosceva bene, davvero sempre quotidianamente, no? Il pensiero andava a lui. E circondato da tanti ragazzi che in fondo gli assomigliano, come tanti di voi che siete qui oggi, ognuno con la propria bellezza ma anche con dei tratti un po' comuni, ho proprio pensato che Ale, pur essendo speciale per chi lo ha conosciuto e l'ha conosciuto bene, in fondo era un ragazzo come gli altri, nella concezione bella del termine, uno a cui si vuole bene per il fatto stesso che c'è. Ed è forse proprio per questo che la notizia ci ha colpito così tanto e ha colpito tutti, perché anche chi non lo ha conosciuto personalmente si è sentito legato a lui in un modo profondo, perché in qualche modo in lui si rispecchiano tutti i figli, tutti i nipoti, gli studenti, i giovani sportivi, gli amici sinceri che tutti quanti abbiamo e che tutti vorremmo proteggere. Istintivamente tutti abbiamo sentito un moto di affetto e il desiderio di stringerti intorno alla famiglia di Alessio, ai suoi amici, per offrire un po' di conforto, di solidarietà, così come possiamo. Abbiamo sentito il desiderio di stringerci intorno anche a Lorenzo, ai suoi genitori, che erano con Ale, per far sentire davvero il calore di un abbraccio. Speriamo che possa essere arrivato a consolare almeno un po'. Ecco, il suo essere un ragazzo comune lo rende vicino a tutti i quindicenni che conosciamo, molti, dicevo, siete qui, ed è per questo che la sua storia ci coinvolge, perché è quella di un ragazzo piena di luce, di cose belle, di sogni, di amicizie. E di fronte a quello che è successo, pensando ad Ale, a tutti i quindicenni da cui sono circondato anche in questi giorni in montagna, davvero mi ha raggiunto un pensiero. Il pensiero è questo: che la vita è davvero preziosa. Mi rivolgo proprio ai giovani, agli amici di Ale. La vostra vita è preziosa. Possiamo davvero imparare a vivere ogni istante con il grande valore che ha, senza sprecare niente, perché non c'è niente da buttare, ma anzi tutto è da assaporare. La vita è preziosa in ogni istante, non bisogna pensare di essere troppo piccoli o troppo giovani per viverla come un dono, perché se siamo qui oggi così tanti è perché Ale, con i suoi soli 15 anni, ha lasciato tanto bene in tutti noi, dimostrando che una vita piccola, se ci fermiamo a guardare al tempo, agli anni, all'età, in realtà può essere una vita davvero grande, se guardiamo alla ricchezza che ha saputo dare. E allora, mentre il cuore inevitabilmente è pieno di tristezza, non possiamo però non essere anche grati. Grati perché la sua vita ha lasciato tanto bene incrociando la nostra. Chi per molto tempo, chi solo per qualche esperienza, però ecco, è una ricchezza che ha lasciato, ed è questa la ricchezza di una vita.
Eppure proprio per questo restano le domande dell'inizio. Un po' le domande che avevano le donne nel Vangelo, l'abbiamo ascoltato, nel mattino di Pasqua, che vanno a piangere sul corpo di Gesù domandandosi che senso poteva avere tutto quello che era successo. Ecco, anche noi forse vorremmo che ci fosse un senso per spiegare quello che è successo, però morire così a 15 anni non ha senso, anche se volessimo provare a trovarlo. Resta allora la grande domanda sul perché, ed è una domanda che rischia davvero di non darci pace e inevitabilmente interroga la nostra fede. Un amico di Ale, quando ha saputo della notizia, mi ha chiesto perché Dio ha avuto questo disegno per lui, ed è una domanda grande che abita, credo, il cuore di molti. E l'altra domanda che mi ha fatto è questa: come trovare nella fede, nella preghiera, una risposta a tutto questo? Ecco, cosa dire a un ragazzo che ti fa una domanda così? Perché non sono le domande solo dei giovani, sono le domande di tutti, sono le domande anche mie. Domande a cui forse non abbiamo risposta. Eppure se siamo qui è perché anche la fede può dire una parola in una storia come questa. E la fede allora ci riporta in quel giardino della risurrezione, dove alla domanda sul senso fatta dalle donne gli angeli non hanno dato una risposta, perché un senso non c'era. Però dicono una parola ancora più grande: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ecco, per rispondere alla domanda che mi ha fatto l'amico di Ale, io credo che in quello che è successo non c'è un disegno di Dio, perché il suo è un disegno di vita. Nella fede però credo che Dio sa raccogliere tutte le vite spezzate perché non smettano di esistere, ma continuino a far parte di un quadro che è molto più grande di un singolo disegno. La fede mi fa dire che un giorno anch'io, anche noi, potremo vedere quel quadro per intero. Adesso forse ne percepiamo solo qualche pezzo. Lo potremo vedere, ne faremo parte anche noi, insieme a chi oggi ci manca e non è più qui. E sarà un quadro bello, un quadro bellissimo, dove ci sarà anche Alessio. Lui oggi è nelle mani di Dio, con le anime dei giusti. E lì è al sicuro, lo sarà per sempre. Ale oggi è con Gesù risorto. Tra poco Gesù sarà presente sull'altare. Ogni volta che celebriamo l'Eucaristia possiamo incontrarlo, perché insieme a Gesù ci sono tutte le anime dei giusti. E da oggi, ci dice la Scrittura, c'è anche Lui. Oggi vorremmo che la fede potesse toglierci la tristezza, lo smarrimento, anche la rabbia, ma non è così. Oggi forse è tempo ancora di sentire tutti questi sentimenti per chi ha perso un amico, un compagno di squadra, un compagno di scuola, un nipote, un figlio. Però la fede ci aiuta a vivere tutto quello che la vita ci mette davanti, le cose belle e anche quelle che mai avremmo voluto affrontare. E lo fa perché ci dà la certezza che in quel quadro finale ritroveremo tutti, e quel quadro sarà un capolavoro. Un capolavoro come la vita di Alessio, che è stata preziosa in ogni suo giorno.

0: Invochiamo l'intercessione dei santi perché accolgano Alessio. Signore, abbi pietà.
1: Signore, abbi pietà.
0: O Cristo, liberaci.
1: O Salvatore, liberaci.
0: Santa Maria,
1: intercedi per lui.
0: San Giuseppe,
1: intercedi per lui.
0: San Michele,
1: intercedi per lui.
0: San Giovanni Battista,
1: intercedi per lui.
0: Santi Pietro e Paolo,
1: intercedete per lui.
0: Sant'Andrea,
1: intercedi per lui.
0: Santa Maria Maddalena,
1: intercedi per lui.
0: Santo Stefano,
1: intercedi per lui.
0: Santi Protaso e Gervaso,
1: intercedete per lui.
0: Sante Agnese e Tecla,
1: intercedete per lui.
0: Sant'Alessio,
1: intercedi per lui.
0: San Martino,
1: intercedi per lui.
0: San Galdino,
1: intercedi per lui.
0: Santi Ambrogio e Carlo,
1: intercedete per lui.
0: San Francesco,
1: intercedi per lui.
0: Santi tutti,
1: intercedete per lui.
0: Perdona, o Cristo, tutte le sue colpe.
1: Ascolta la nostra voce.
0: Ricorda, o Cristo, il bene da lui compiuto.
1: Ascolta la nostra voce.
0: Ricevilo, o Cristo, nella vita eterna.
1: Ascolta la nostra voce.
0: Conforta, o Cristo, i tuoi fratelli in pianto.
1: Ascolta la nostra voce.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: I nostri occhi corporei ormai più non potranno vedere, o Dio, il volto del nostro fratello Alessio. Noi lo affidiamo alla tua misericordia. Adornalo con lo splendore della grazia e, rivestito di immortalità, accoglilo tra le tue braccia paterne, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: E secondo l'ammonimento del Signore, prima di presentare i nostri doni all'altare, scambiamoci il segno della pace.

0: ci alziamo.
1: Ti offriamo questo sacrificio, Dio, con umile cuore, per la salvezza del tuo fedele Alessio, poiché durante la sua vita terrena ha creduto nel tuo figlio Salvatore. Adesso lo incontri nella luce perpetua, giudice misericordioso, e sia eternamente con lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori
2: sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui, in ogni luogo, a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Per la passione di Gesù, tuo Figlio, e per la sua piena vittoria sul peccato e sulla morte, tu ci consenti di aspettare fiduciosi la gloria della risurrezione. Così, nei dolori e nelle tristezze di questa vita che finisce, infondi a quelli che in te credono la speranza della vita immortale nella gloria del tuo regno. Con questa consolazione nel cuore, o Padre, ci uniamo alla schiera degli angeli e dei santi, cantando lode al tuo santo nome.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino e di nuovo rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del Figlio tuo, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati del nostro fratello Alessio, che è chiamato a te da questa vita e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo, tuo figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma guarda alla fede, all'amore, alla santità della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: preghiamo. Nutriti da questo pane di vita immortale, ti imploriamo, Dio, per il nostro fratello Alessio, che nel battesimo è reso partecipe della nuova alleanza. Fa che, purificato dalla grazia di questo mistero, abbia felicità eterna nella pace di Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

Caro Alessio, abbiamo condiviso tanto insieme. Allenamenti, partite, vittorie e sconfitte. Tutte con una grande gioia comune, perché ognuno di noi era parte dell'altro. E tu, capitano, eri il nostro grande riferimento, dentro e fuori dal campo. Oggi la tristezza avvolge i nostri occhi, che non potranno più vederti, ma i nostri cuori sanno che in ogni corsa, in ogni gol, in ogni vittoria ed in ogni sconfitta tu sarai al nostro fianco e gioirai con noi nelle vittorie e saprai consolarci nelle sconfitte, stimolandoci a fare sempre meglio. Continueremo a volare ora e sempre con te. Ciao, Colle.

0: Ciao Alessio, la prima volta che ci siamo visti eravamo piccoli, in prima elementare, e ho pensato subito che saremmo diventati grandi amici. Nel tempo abbiamo imparato a conoscerci e insieme abbiamo creato dei ricordi indelebili che rimarranno sempre nel mio cuore. Non ci siamo mai persi, attraversavo il campo di calcio del Prealpi ed ero a casa tua. Eri un ragazzo forte, felice, allegro, gentile, simpatico, furbo e pieno di vita. E io non posso accettare quello che è successo. Non lo posso accettare perché solamente 3 settimane fa eravamo tutti insieme alla nostra vecchia scuola, la Rodari, a ridere e scherzare. A ricordare la nostra infanzia senza timori, con l'entusiasmo di un'estate davanti e ignari di quello che ti sarebbe successo. Non è giusto. Non dimenticherò mai le vacanze con l'oratorio, le partite infinite a calcio, le tante sconfitte e le poche ma incredibili vittorie, le risate negli spogliatoi, la felicità di essere di nuovo in classe insieme al liceo. Mi piace ricordarti sempre in ritardo di 10 minuti con noi, i tuoi amici, quando entravamo in casa tua per convincerti a sbrigarti. Tutto questo e tanto altro ti rendeva unico e un amico sempre presente per tutti noi. Ci mancherai, ti voglio bene capitano. Ciao Colle.
1: Ciao Ale, mi trovo in una situazione impensabile e in cui nessuno si vorrebbe mai trovare. Mi trovo a parlare di un caro amico che ora non c'è più. Oggi è un giorno tristissimo, perché dopo tutte le volte che ci siamo divertiti assieme, non potremo più incontrarci e soprattutto non potrò più ridere insieme a te. Ho passato momenti bellissimi e indimenticabili con te e i nostri amici. Nonostante tu non possa più stare insieme a noi, una parte di te rimarrà per sempre viva nei nostri cuori. Io e te avevamo la stessa passione per il pallone e per quanto tu non possa più diventare un calciatore come desideravi, io continuerò a nutrire il nostro sogno e lo farò anche per te. Il ricordo del ragazzo simpatico e divertente che eri sarà indimenticabile. Ciao Cole.
2: Ciao Ale, trovare le parole oggi è la cosa più difficile del mondo, perché a 15 anni dovremo pensare solo a quale partita giocare o a cosa fare il prossimo fine settimana. Non dovremo essere qui a dirti addio. C'è un'ingiustizia profonda in tutto questo, un vuoto che toglie il fiato. Quando penso a te penso subito alla tua energia. Ti vedo correre sul campo da calcio con la maglia dell'Amaro e lottare su ogni pallone, con quella passione che ci contagiava tutti. Il calcio per te non era solo un gioco, era stare insieme, era correre verso un obiettivo e ridere negli spogliatoi dopo aver dato tutto. E poi c'era l'altra tua grande passione, il wrestling. Il tuo idolo era John Cena, tutti conosciamo il suo motto più famoso, You can't see me, non puoi vedermi. Oggi quelle parole fanno male, Alessio, perché è vero, non potremo più vederti fisicamente con noi su un campo da calcio o fuori da scuola.

0: modo assurdo e inaccettabile, ma sappi che per noi non te ne andrai mai davvero. Corri forte, Alessio, anche lassù. Sarai sempre il nostro campione. Ciao, Ale.
1: Ciao, Cole. Ho per giorni ho pensato a cosa dire. Ho cercato e ricercato le parole giuste, ma non ho ancora trovata nemmeno una. La verità è che è impossibile racchiudere un dolore così immenso e lacerante dentro delle parole. È passato un po' da quando te ne sei andato, ma ancora non mi sono abituato a vedere quei messaggi su WhatsApp che aspettano solo la tua spunta blu, o lo striscione appeso fuori da casa tua, quei palloncini bianchi che mi sembrano così fuori posto perché il tuo posto, ora, dovrebbe essere qui con noi. Però non voglio ricordarti così, non voglio che il modo con cui ci siamo dovuti salutare cancelli tutto quello che è venuto prima. Tutte le versioni di latino che ci siamo passati, le ore a scuola a giocare a battaglia navale durante matematica, le serate passate insieme in montagna con l'oratorio, il tuo avere sempre la battuta pronta e il tuo viso sempre sorridente di una felicità contagiosa. Ora, Colle, non preoccuparti più delle versioni di latino e dell'esame di fisica, divertiti a giocare a calcio con gli angeli e magari ogni tanto lancia uno sguardo qua giù, che ne abbiamo tutti tanto bisogno. Se è vero che quello che è un funerale tra gli uomini è una festa tra gli angeli, mi auguro per te che questa sia la festa più bella di sempre. Ciao, Colle.
2: Da parte di Lorenzo. Ciao, Colle. Da quando ti ho incontrato la mia vita si è riempita di felicità. Tra le partite a calcio e le partite a carte ci siamo sempre divertiti insieme. In questo periodo abbiamo condiviso bagni al mare insieme e tra nuotate e giri in pedalò abbiamo condiviso emozioni felici e non mi sembra vero che non potrò più stare con te. Colle, grazie di tutto. Sarai per sempre nel mio cuore e al mio fianco. Altre cose ora non mi sento di dirle perché sono sconvolto, quindi le racconterò a tua mamma.
3: Ciao Alessio, il tuo amico Antonio oggi non ha trovato la forza per essere qui. Sono sicura che saprai comprendere la sua fragilità. Leggo io la sua lettera. Cara Elena, oggi il mondo si è fermato e con lui un pezzo del mio cuore. Non esistono parole capaci di colmare un vuoto così immenso per una mamma, ma voglio che tu sappia che Ale vivrà sempre in ognuno di noi. Voglio dirti, amico mio, che saremo sempre insieme, ovunque tu sia, perché il legame che ci unisce è unico. Eppure la verità è che una parte di me se n'è già andata con te. Ma guardo indietro, ripenso a quando ti chiamavo semplicemente bamba e mi facevo forza. Niente potrà mai cancellare quello che siamo stati. Le nostre risate, le nostre uscite e tutto il tempo che abbiamo passato assieme. Ti prego, porta il tuo sorriso anche lassù. Quel sorriso immenso che hai preso proprio da tua mamma e che illuminava ogni nostra giornata. Cara Elena, so che nessuna parola può lenire il tuo dolore, ma guarda in alto. Oggi il cielo ha l'angelo più bello. E a te, fratello mio, chiedo solo di fare una cosa. Brilla forte anche lassù, come hai sempre fatto qui sulla terra, e stendi le tue ali protettive sulla tua mamma, che oggi ha il cuore spezzato. Grazie, grazie per aver reso la mia vita speciale, perché conoscere la tua anima è stato il regalo più grande, anche se il tempo insieme è stato troppo breve. Non sarai mai un ricordo passato, mi mancherai ogni singolo giorno, in ogni momento in cui mi volterò cercandoti, ma prometto di stare vicino alla tua mamma e di non lasciarla sola. Fai buon viaggio, custodiscici da dove sei. Grazie di tutto, amico mio.

mi facevo forza, la tua foto. Il nonno vuole leggerti un ultimo pensiero, vuole che sia l'ultimo, però prima ne ho uno da dirti io. Ti ho fatto come ti facevo sempre i biglietti a Natale lunghi, tu mi guarderai, riderai, dirai zia, quanto è scritto, ma tu non capivi che quando uno ti ama non bastano mai le parole. Tu sei entrato nella nostra vita e famiglia e hai portato una gioia immensa. Sei stato amato da prima che nascessi. Abbiamo pregato tanto perché tu arrivassi, Ale. Durante la tua vita e anche ora che sei oltre la vita, tu hai portato amore, gioia, allegria. Tu eri e sei vita. Eri il nostro sole e noi pianeti che ruotavano intorno a te. A che ora torna l'Ale da scuola, viene a mangiare, che voti ha preso, com'è andata la partita, Ale, Ale, Ale, Ale. C'eri sempre solo tu nei nostri pensieri. Eri il centro del nostro universo. Il centro del mio universo sicuramente eri tu. Uno pensa alla zia. Si può amare un nipote come un figlio. E più di un figlio. Specie se l'hai cresciuto anche tu e vissuto tutti i giorni insieme. E specie se era una creatura così meravigliosa come sei tu. Mi hai cambiato la vita. Mi hai insegnato l'amore, quello vero. Quello incondizionato, quello che dà senza voler nulla in cambio si dà, quello che sei felice anche solo ad averti vicino, come quando venivi a mangiare dalla nonna, io ti stavo attaccata, tu guardavi Netflix, zia mandami il link, e io bastava starti vicino e stavo bene, ero felice, ti guardavo ed ero felice, un amore immenso, chi mi conosce bene lo sa, che stravedevo e stravedo tuttora per te. Bello come il sole, dolce, sensibile, solare, simpatico, ti piaceva fare gli scherzi, ce ne facevi tanti, intelligente, sveglio e anche un po' caparbio, un po' testone come dicevamo noi, ma nella vita serve anche quello, Ale. Un sorriso bellissimo, ma io sono sempre stata colpita dalla tua dolcezza e tua sensibilità. Quelle cose, amore, mi hanno sempre fatto capire che tu eri una persona speciale. Ho sempre pensato che eri un essere puro, che venivi da un altro mondo e forse è quel mondo dove ora tu sei tornato. Avevi una gran voglia di vivere, di diventare calciatore e avevi una passione per il wrestling, l'ha detto anche Luca. Anch'io mi ero segnata il tuo motto che avevi messo su WhatsApp, never give up, non arrendersi mai. E adesso ci verrebbe tanta voglia di arrenderci, Ale, senza di te. Ti avevo promesso tante cose, pensavo di avere tutto il tempo del mondo per farle insieme a te. Invece questo tempo mi è stato e ci è stato strappato dalle mani. C'è da arrabbiarsi con Dio e tutti i santi, 15 anni. Ma ti ho promesso che oggi non l'avrei fatto. Oggi non mi sarei arrabbiata, l'ho promesso prima, su di te. So che avevi diritto, come tutti, a vivere la tua vita, a darci l'enorme gioia e privilegio di stare al tuo fianco e vedere tutte le tappe della tua vita. Io me le immaginavo già tutte, Ale. Mi stavo già immaginando la scuola, la patente, ti avrei insegnato a fare i giri al boss, come si fanno i parcheggi, il lavoro, magari saresti davvero diventato un calciatore, o magari anche arbitro, perché ti piaceva anche quello. Avresti scelto una brava fidanzata e magari ti saresti fatto una bella famiglia. È un dolore troppo grosso da sopportare, è una rabbia che mi divora. Pensare a una vita senza di te. Sembra che niente ha più senso, Ale, senza di te. Però solo tu mi e ci puoi aiutare ad affrontare tutto questo dolore. Da quella telefonata e quando ti ho visto sono crollata in un buio totale. Non so come andare avanti senza di te. Per me è l'abisso e non solo per me, Ale. Però solo tu mi puoi aiutare e vedi quanto ti ama la zia. Non lo sto chiedendo a Dio, lo sto chiedendo a te. Aiutami tu. Poi ti ho fatto una frase, l'ho un po' riadattata, ma secondo me te la ricordi, l'hai visto miliardi di volte. Tu sei luce, sei la nostra stella più amata. Possa essere tu per noi una luce in luoghi oscuri quando ogni altra luce si è spenta. Sì, la nostra luce, Ale, il nostro sole come lo eri in vita. Ti prego di esserlo anche ora.
che tu possa essere eternamente felice ovunque tu sia. Non so dove te ne sei andato, Ale, ma so dove sei rimasto. Sei rimasto per sempre nel mio cuore e nei nostri cuori. Tu eri e sei troppo per questo mondo, Ale. Vola alto, al di sopra di tutto e di tutti. Sei troppo puro per questo mondo. Tu ora sei immortale. Che il mio amore per te e il nostro amore per te possa sostenerti nel tuo viaggio. E un amore così grande non può finire qui. Non può finire oggi e non finirà. In qualche modo tornerà questo amore e in qualche modo tu tornerai. Adesso ti leggo quello che ha scritto il nonno per te. I suoi ricordi più belli sono quando stavate al mare, però lui ti vuole ricordare così. Alessio, ti vedo dare un calcio al pallone, la tua passione. Questo calcio è stato l'ultimo in questa vita terrena. Poi sei volato in cielo. Adesso sii felice in paradiso, perché te lo meriti tanto. Il Signore ha voluto un angelo accanto a sé e ha scelto te. Non ti dimenticheremo mai, sarai sempre nei nostri pensieri, nei nostri cuori. Ciao Alessio e arrivederci. Tuo nonno Gigi e tua nonna Gina. Gigi e Gina, come tu amorevolmente ci chiamavi. Ciao, ciao amore, ti amo tanto.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

0: Il nostro fratello Alessio viene ora portato alla sepoltura, ma non è questa l'ultima parola sulla vita dell'uomo. Nel sacrificio eucaristico abbiamo annunziato la potenza di salvezza che scaturisce dalla croce di Cristo. L'amore di Dio, effuso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, darà vita nuova ed eterna a quanti hanno creduto in Cristo e lo hanno riconosciuto allo spezzare del pane. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che riposando per 3 giorni nel sepolcro hai illuminato con la speranza della resurrezione la sepoltura di coloro che in te credono, fa risplendere sul nostro giovane Alessio la luce del tuo volto e chiamalo a contemplare risorto la gloria del paradiso, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: L'eterno riposo
1: donagli, Signore, splenda a lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen.
0: Il nostro fratello Alessio e tutti i defunti in Cristo, per la misericordia di Dio, riposino in pace.
1: Amen.

0: dentro questa croce che mi è caduta sulla mano.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina a te.
1: No, questa è una canzone che

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento. È la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere. Perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi. E non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante come sollevare il mondo.

0: E siamo ancora noi, quelli di Nel Blu Dipinto di Blu, e siamo alla prima puntata dell'anno 2000. Dalla linea internazionale del cambio di data, nell'Oceano Pacifico, lo scoccare della mezzanotte si diffonde inesorabilmente verso Occidente. I fuochi d'artificio iniziano a Millennium Island e Kiribati, seguiti da incredibili spettacoli di luci a Auckland e Sydney. In Cina i fuochi illuminano la Grande Muraglia dall'inizio alla fine. E nel deserto africano, Timbuktu celebra con lo stesso spirito della fredda Anchorage in Alaska. Le feste di tutto il mondo sono cariche di speranze. All'inizio del XX secolo l'aspettativa di vita di una donna era di 40 anni, 100 anni dopo è raddoppiata e la popolazione ammonta a 6 miliardi. Nelle nazioni meno industrializzate vi sono oltre 2 miliardi di persone senza elettricità e così andiamo verso un nuovo millennio. Nel passaggio dal 31 dicembre 99 al 1 gennaio 2000 si festeggiava in Italia con Carlo Conti, con la sua trasmissione che proprio nello scoccare della mezzanotte al fine del conto alla rovescia si collegava in Piazza San Pietro, dove aveva inizio il grande giubileo del 2000.
1: Corpo di ballo, bene, pronti per il conto alla rovescia? Mi raccomando, bicchieri, prendete tutto, stiamo per entrare nel 2000. Mi date il conto alla rovescia esatto, meno di un minuto. Siamo pronti? Proprio, che facciamo? Gli ultimi 30. Prendiamo i bicchieri con la grande felicità a tutti voi. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2000! Al Santo Padre a Piazza San Pietro, perché c'è la benedizione urbi e torbi, un momento importantissimo di festa ma soprattutto di preghiera. Siamo nel 2000. Giovanni Paolo II, Piazza San Pietro.
2: Sul quadrante della storia. Sul quadrante della storia scocca un'ora importante. Inizia in questo momento l'anno 2000. L'anno che si introduce in un nuovo millennio. Per i credenti è l'anno del grande giubileo. Buon anno a tutti voi. Buon anno a tutti voi, uomini e donne di ogni parte della terra. Nel varcare la soglia del nuovo anno, mi piacerebbe bussare alla porta delle vostre case per recare a ciascuno il mio augurio cordiale. Buon anno a tutti nella luce che da Betlemme si irradia sull'intero universo.
0: È l'anno 2000, così si apriva anche sulla TV di Stato, potremmo dire, per noi i milioni di italiani che festeggiavano davanti alla televisione oppure per l'appunto in Piazza San Pietro, piuttosto che nelle tante piazze d'Italia che lo accolsero. L'anno si apre proprio così, con i colori dei fuochi d'artificio, con la gente nelle piazze, con la voglia di divertirsi per questo capodanno molto speciale. I Nostradamus della situazione avevano immaginato sventure, millennium bug, quello che avrebbe fatto saltare, impazzire tutti i computer per il passaggio 1999-2000, ma in realtà fu un momento solo di festa. Gennaio, terminano all'alba proprio le feste per l'ingresso nel 2000, delusione per i tour operator, non ci sono state code per garantirsi viaggio in capo al mondo e la gente non ha gradito i prezzi stratosferici e il tanto temuto millennium bug non ha colpito, né si sono registrati atti di terrorismo come da molte parti si temeva. Si è festeggiato alla grande, come il copione imponeva, da Parigi a Londra, da New York a Tokyo, nelle lontane isole del Pacifico, le prime a salutare il nuovo millennio, in tutta Italia, brindisi, fuochi pirotecnici, balli nelle strade e le solite speranze di giorni migliori. Poi, il 2 gennaio, inizio d'anno difficile per la capitale, invasa in occasione del giubileo dei bambini da oltre 3 milioni di pellegrini riversati da 700 pullman e 16 treni speciali, giunti da tutta Italia. Enormi difficoltà per i pellegrini, molti bar chiusi, mentre i cantieri ancora aperti ostacolano gli spostamenti, preoccupazioni per quello che potrà accadere nei prossimi mesi e polemiche contro il sindaco di allora, che era Francesco Rutelli. Il Papa parla a 50.000 bambini dicendo: siete la speranza dell'umanità. E Luna Rossa, sempre il 2 gennaio, inizia bene la semifinale della Coppa Louis Vuitton, la competizione nel mare di Auckland in Nuova Zelanda, destinata a designare lo sfidante di New Zealand nella Coppa

Siamo ancora nell'anno 2000, nel mese di gennaio. Una manifestazione a Cuba è per il bambino Elian, il bimbo conteso, ridatecelo, è nostro figlio. Elian Gonzalez, 6 anni, sopravvissuto al naufragio della barca che lo portava assieme alla madre da Cuba in Florida il 27 novembre 99. Elian trova rifugio presso lo zio nel quartiere cubano di Miami. Sembra tutto finito lì, poi invece si fa vivo il padre da La Habana che ne chiede il rimpatrio e il 7 gennaio il congresso blocca il rientro e apre il nuovo caso politico con Cuba. Poi mitra spianato e alle sue spalle uomini armati è il comandante Arkan, al secolo Zeliko Raznatovic, capo delle famigerate Tigri, le truppe paramilitari serbe responsabili di tutti gli eccidi in Croazia, Bosnia e Kosovo. È il 15 gennaio quando viene ammazzato nella hall dell'hotel Intercontinental a Belgrado. E poi, com'è bella la città senza auto, è Buenos Aires, è corso Buenos Aires a Milano, che si presenta il 16 gennaio completamente vuoto, solo con biciclette e patti. Il giorno del primo

blocco totale del traffico dell'anno a causa dell'inquinamento atmosferico. È interessante, il 12 gennaio a Porta, la trasmissione TV di Bruno Vespa su Rai 1, i due amanti di Monte Castrilli si raccontano e si confessano un'apparizione imbarazzante per la quale sarebbero stati pagati ben 30 milioni di lire. E ancora, sempre nel mese di gennaio, è il malinconico tramonto di un grande tedesco, Helmut Kohl, il grande cancelliere della riunificazione tedesca dopo il crollo del muro di Berlino, se ne va, travolto dallo scandalo dei fondi neri alla CDU e dal suo rifiuto di rivelare i nomi dei finanziatori. Il giorno dell'addio al partito sarà il 18 gennaio, mentre il 19 gennaio è l'anno del saluto, è il giorno del saluto di Craxi, di Bettino Craxi, che muore in Tunisia, ad Hammamet. Le polemiche si accendono e il leader socialista, che fu anche presidente del Consiglio negli anni Ottanta italiani, viene sepolto nel piccolo cimitero della città tunisina. Jörg Haider, governatore della Carinzia e leader del Partito Nazionalista, protagonista del primo caso politico dell'anno, entra nel nuovo governo austriaco. È l'estrema destra che per la prima volta si affaccia nel cuore dell'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale e così l'Europa inizia a preparare le sanzioni contro il governo dell'Austria. Infine, sempre nel mese di gennaio, ecco che dopo lo scandalo della missione italiana in Albania arcobaleno, si dimette il sottosegretario Franco Barberi, dirigerà il Dipartimento della Protezione Civile senza le responsabilità politiche. Come si diceva un tempo, promoveatur ut amoveatur, sia promosso perché sia sostituito, ma sempre promosso rimane. È l'anno in cui Madonna canta Music. È la primavera del 2000 e con un film in uscita e un bimbo in cantiere, la cantante decide di rimandare l'uscita del nuovo album alla fine dell'anno. Per ovvie ragioni di silhouette gira in anticipo il video del primo singolo Music per poi godersi un meritato riposo. Ma si sa che nell'era telematica anche le pop star più organizzate devono fare i conti con internet e soprattutto con i programmi di condivisione dei file musicali che alla rete devono la loro esistenza e la loro grande diffusione. E così a decidere la data di pubblicazione del disco non è Madonna, né l'etichetta di sua proprietà, né la major cui fa capo, ma un anonimo personaggio che è venuto in possesso di una versione non definitiva di Music, l'ha messa a disposizione di tutti i navigatori di internet con grande gioia dei fan e disappunto della star. E già nel bel mezzo dell'estate il nuovo video di Madonna imperversava su tutte le reti televisive e faceva discutere per la consueta dose di contenuti osè. Ma noi ci ascoltiamo il brano e poi lo commentiamo insieme.

Questo brano Music di Madonna che abbiamo ascoltato, anticipatamente pubblicato ai primi di agosto e in barba alle preoccupazioni per la sua prematura diffusione in internet, raggiunge in poche settimane il primo posto in quasi tutti i paesi del mondo e per la prima volta dai tempi di Vogue Madonna conquista con il medesimo singolo il numero uno della classifica inglese e americana. In Italia Music non solo rimane in vetta alla hit parade per diverse settimane, ma si piazza anche tra i primi 10 dischi più venduti dell'anno. Il pezzo che abbiamo ascoltato è un funky dance attiratissimo, una riedizione di Everybody, il primo single di Madonna datato 1983, e il compito di rivestire con sonorità alla moda questo ennesimo inno da discoteca è affidato a Mirway, astro nascente della musica elettronica francese, che utilizzando gli arrangiamenti giusti e una particolarissima tecnica di distorsione della voce riesce a rendere fruibile per le nuove generazioni uno schema di canzone inventato quasi 20 anni prima. Insomma, questa Music certamente lascerà il suo segno. L'anno 2000 è l'anno per l'appunto in cui la storia procede, come si diceva, nel quadrante della storia, recitava Giovanni Paolo II all'apertura del 1 gennaio 2000 a mezzanotte e pochi minuti o giù di lì. Solo che il mese di febbraio si apriva con l'addio al papà di Charlie Brown, se ne va in punta di piedi il creatore dei Peanuts. Come faremo a rinunciare alle avventure di Snoopy e soci? Eppure sì, l'abbiamo dovuto salutare anche lui, un grande della fumettistica, potremmo dire, un grande che ha lasciato il segno nella storia e che continua ancora a lasciarlo con tutto quello che sono, diciamo, i ricordi belli di un uomo come per l'appunto i Peanuts. Nel mese di febbraio sempre più respirabile l'atmosfera sui campi di calcio, perché il 1 febbraio il ministro degli interni, all'epoca Enzo Bianco, e quello dei beni culturali allo sport Giovanna Melandri decidono che le partite potranno essere sospese di fronte agli slogan violenti e razzisti che si debbono ascoltare ogni domenica. E poi ecco il governo il 4 febbraio nero-blu dell'Austria schierato davanti agli obiettivi nella foto ufficiale dopo il giuramento del 4 febbraio. Ci sono i ministri del Partito Liberal Nazionalista di Haider, il FPO, e questo porta a una conseguenza annunciata, il congelamento dei rapporti con l'Europa. I bambini, come sempre incolpevoli, sono le vittime di guerra. È una strada di Grozny quella che compare nelle foto che circolavano nel febbraio del 2000, capoluogo della Cecenia, distrutta dalle truppe russe dopo una strenua resistenza. Bambini in fila nel mezzo della neve, trasportano coperti alla belle meglio i loro cibi, le loro vivande con le madri, trasportati con un fucile di un soldato per proteggerli. Il 6 febbraio il presidente incaricato Putin annuncia che le operazioni militari si sono concluse, ovviamente, aggiungiamo, con un massacro. Grozny era una città, ora ci sono solo fantasmi di palazzi semidistrutti dalle artiglierie di Mosca a punteggiare l'orizzonte mentre i russi avanzano. Il famoso corridoio umanitario si è rivelato una trappola per i combattenti ceceni che ora fuggono in montagna per combattere strenuamente ancora. E intanto Jarabe de Palo cantava la sua Depende, una canzone che all'epoca fece un grande successo, pubblicata qualche mese prima, pubblicata con l'aggiunta del brano Dipende, realizzato con la collaborazione di Jovanotti, e noi lo ascoltiamo in lingua originale, Depende.

Charles Schulz, di cui stavamo dicendo prima della morte, l'inventore, il fumettista famoso in tutto il mondo per aver creato la striscia a fumetti più popolare di sempre, era nato a St. Paul nel Minnesota e morto a Santa Rosa nel 2000. Da un carattere timido e riservato, combattuto come soldato nella Seconda Guerra Mondiale, lascia l'esercito nel 1945, fa l'insegnante e poi disegna i Peanuts il 2 ottobre 1950, la pubblicazione per la prima volta. Diversi tratti in comune, specialmente con Charlie Brown: il lavoro dei genitori, il padre barbiere e madre casalinga, un cane come inseparabile amico, il carattere timido e introverso, l'essere innamorato di una ragazzina dai capelli rossi. E i Peanuts sono pubblicati per circa 50 anni senza interruzione fino al suo ritiro dall'attività nel 99 per l'ictus ischemico seguito poi da una malattia. Le sue ultime volontà, non lasciar continuare ad altri la serie, sono state rispettate e le vecchie strisce continuano ad essere pubblicate. Nel 2002 a Santa Rosa, in California, gli è stato anche intitolato un museo. E così salutiamo anche Charlie Brown con Snoopy and Company e Charles Schulz, inventore dei Peanuts. Ringrazio tutti voi di aver seguito questa prima puntata dedicata al 2000 e ci riascoltiamo la prossima volta ancora sulle onde di Radio Orizzonti in Blu per Nel Blu dipinto di blu. Alla prossima!

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gente di ieri, d'incu e di domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
2: e in replica alle 19.10
1: va in onda il
2: Ci saremo un cicinin con Anna e Anna.

0: News.
1: Ucraina senza pace, raid incrociati anche nelle ultime ore. Zelensky, prima di volare da Trump, vede il nuovo premier inglese Burnham. Resta altissima la tensione in Cisgiordania, nuovi bombardamenti israeliani sullo sfondo degli scontri tra coloni e palestinesi. In corso il Consiglio dei Ministri sul nuovo taglio alle accise, la Premier Meloni in visita al cantiere in Val di Susa devastato dal blitz dei giorni scorsi. Francia e Spagna, i roghi diminuiscono di intensità ma resta l'allarme, il grande caldo, la siccità fanno risalire il mare sulla delta del Po. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Mentre prosegue l'attività diplomatica di Zelensky, oggi in Inghilterra, domani negli Stati Uniti, non si ferma la guerra. Antonio Soviero.
2: Impedire lo sbarco degli aiuti militari occidentali. Con questo obiettivo nella notte gli invasori hanno puntato i loro droni d'attacco sui porti ucraini nel Mar Nero. Alcuni sono andati a segno, ma non è dato sapere l'entità dei danni provocati dai velivoli bomba del Cremlino. Le forze di Kiev hanno risposto con raid sulle infrastrutture energetiche delle regioni russe di Rostov e Belgorod. Il bilancio di 24 ore di attacchi incrociati è di almeno 14 morti e molti feriti, una ventina in territorio russo. Intanto il presidente ucraino Zelensky sbarca a Londra per essere ricevuto primo leader dal neo premier britannico Andy Burnham. Lo accoglie l'ambasciatore e suo rivale alle elezioni presidenziali Zaluzhny, eroe di guerra silurato dal presidente in carica perché gli faceva ombra. Al centro dei colloqui tra Zelensky e Burnham la definizione di un accordo strategico e rafforzare la cooperazione nel settore dei droni. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: La tensione in Cisgiordania dopo le violenze dei giorni scorsi che hanno causato la morte di almeno 4 palestinesi, 2 soldati israeliani, nuovo raid vicino a Ramallah e Nablus. Il servizio di Federica Margaritora.
3: La Cisgiordania resta nel mirino dell'espansionismo dei coloni israeliani, con l'ufficio del premier Netanyahu che annuncia l'accelerazione di ulteriori insediamenti nella zona e stamani nuovi raid dell'esercito israeliano. L'IDF ha effettuato operazioni di demolizione nella cittadina di Nili a ovest di Ramallah e un raid nell'area sud di Nablus. Nel contesto di una crescente ondata di attacchi da parte di coloni ebraici, la scorsa settimana l'esercito israeliano ha avviato una dura offensiva in Cisgiordania, come reazione violenta a una sparatoria avvenuta nei pressi di Nablus, costata la vita a 4 palestinesi e a 2 soldati israeliani. Ieri 2 moschee sono state incendiate nei villaggi di Kusra e Kur in un attacco ritenuto opera di coloni. Federica Margaritò, ora linea allo studio.
1: Donald Trump ha deciso di sospendere gli attacchi all'Iran per dare ai negoziatori un'altra chance, ma avverte: se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare. Gli Houthi filo-iraniani intanto continuano a colpire obiettivi in Arabia Saudita. Paolo Fucili.
4: La guerra è ferma fra Iran e Stati Uniti, la pace però resta lontana e la tensione sale in tutto il quadrante attorno al Golfo Persico. Le 13 notti consecutive di bombardamenti americani sono finite venerdì. Il pretesto ufficiale è fare spazio al negoziato, ma l'effetto voluto è stato anche fermare la corsa al rialzo dei prezzi del petrolio. Chieder negoziati agli Stati Uniti non è nel nostro DNA, dicono dal Ministero iraniano degli esteri, riaffermando il diritto a discutere solo con l'Oman di come regolare il traffico di navi sullo stretto di Hormuz. Intanto però l'Arabia Saudita minaccia ritorsioni dopo aver abbattuto i droni lanciati dall'Iraq e da milizie filo-iraniane sui propri siti di impianti petroliferi, e l'Ucraina respinge le accuse di Teheran dopo l'attacco a un mercantile iraniano sulle acque del Caspio. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: La crisi del Golfo, come sappiamo, determina impennate del petrolio e dei carburanti. È iniziato poco fa il Consiglio dei Ministri che proverà a varare nuovi tagli alle accise. Luigi Ferraiuolo.
5: Anche il prossimo taglio delle accise, ovvero le tasse che gravano oltre l'IVA sui carburanti, dovrebbe essere differenziato, come quello deciso dal governo il 30 aprile scorso, ma non si sa ancora come verrà coperto contabilmente. La Lega non vuole l'aumento del costo delle sigarette, il PD suggerisce con la slime le accise mobili, pagate dai guadagni extra dell'IVA. Lo sconto sarebbe, ora come allora, maggiore per il diesel e minore per la benzina. Questo perché oggi, come 3 mesi fa, sono i prezzi del diesel a essere più alti, a causa del pareggiamento delle accise deciso dal governo a gennaio scorso. Se Palazzo Chigi replicasse la scelta del decreto di fine aprile, riuscirebbe a riportare sotto la soglia psicologica dei 2 euro entrambi i carburanti, che nel fine settimana hanno superato in molti casi proprio i 2 euro. Inoltre c'è l'ipotesi di un contributo di 80-100 euro sulla social card per l'acquisto di benzina e gasolio per i più bisognosi, ma i fondi sembrano non esserci. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: A Parigi oggi 3 donne sono state accoltellate alla fermata del tram nel nord-ovest della città. Gravi le condizioni di 2 di queste persone, una di loro incinta. È stato fermato un uomo di 31 anni con turbe psichiche. La Premier Meloni e il Ministro dell'Interno Piantedosi in visita questa mattina nel cantiere della Valsusa, devastato dal blitz anti-TAV dei giorni scorsi. Beatrice Bossi.
0: Il sorvolo delle Alpi in elicottero e la visita di quasi un'ora nella Val di Susa devastata dalla violenza. La Premier Meloni e il Ministro Piantedosi nella tarda mattina sono arrivati a Chiomonte, il cantiere più grande della ferrovia Torino-Lione, quello che sabato ha subito i danni maggiori. Ammonta circa 1 milione di euro la prima stima dei danni, ha fatto sapere l'azienda francese responsabile del cantiere. Distrutti uffici, container, magazzini, hangar, recinzioni e impianti di videosorveglianza. Si tratta di violenza organizzata, secondo Giorgia Meloni, che chiede agli inquirenti di fare il massimo, lavorare insieme per isolare la violenza, l'appello invece di Elly Schlein, che condanna quanto avvenuto sabato scorso. La procura ha aperto un'inchiesta per devastazione, ma non esclude di allungare la lista dei reati quando le responsabilità saranno più chiare. Intanto sono oltre 1000 le persone identificate, 4 quelle fermate. Si tratta di stranieri che, secondo gli inquirenti, appartengono al blocco violento del movimento No TAV. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Ancora emergenza incendi in Spagna e in Francia, preoccupa la nuova ondata di calore in arrivo in Europa, la quarta in questa estate, con temperature che raggiungeranno i 40 gradi. Elena Seno.
6: Ci attendono ore difficili, ha detto oggi il premier spagnolo Sanchez, sottolineando però anche i progressi compiuti durante la notte per contenere le fiamme intorno a Madrid. In meno di 24 ore, ha riferito, il territorio bruciato dai 32 grandi incendi di quest'anno è passato da 130.000 a 150.000 ettari. In Francia il presidente Macron ha presieduto una riunione interministeriale di crisi sugli incendi, sopralluogo anche nella Gironda, dove sono 88 i vigili del fuoco feriti dall'inizio dell'emergenza. Il rogo in quest'area è stabile ma non è domato, è il peggiore degli ultimi 50 anni, oltre 200.000 le persone evacuate, 240 le case distrutte. E in Italia invece è di fatto rientrata l'emergenza Peschici nel Gargano dopo l'incendio che ieri ha spaventato anche i turisti. Si sospetta una causa dolosa. Sulle fiamme che hanno interessato invece la zona industriale di Termini Imerese in Sicilia, la procura ha aperto un'inchiesta. Al momento il fascicolo è contro ignoti. Elena Seno, linea allo studio.
1: E come abbiamo sentito, mentre in arrivo la nuova ondata di caldo estremo con temperature che sfioreranno appunto i 40 gradi, si registrano segnali di micro desertificazione nel delta del Po. Risale l'acqua marina lungo il corso del fiume e praticamente si bruciano le coltivazioni. Antonella Mazza Teruel.
7: Secolari opere di bonifica hanno trasformato un'area paludosa in una grande terra agricola, ma il delta del Po è in sofferenza e ha ancora bisogno dell'intervento umano. Malgrado i sistemi di barriera, la continua minaccia di salinizzazione diventa realtà nel periodo estivo, anche a causa della mancanza di piogge e siccità. Impossibile irrigare, le campagne si seccano. Inoltre il lento processo sta modificando l'ecosistema del delta del Po. Negli ultimi anni la risalita del mare nell'entroterra è divenuta più frequente e più veloce. Giorni fa sindaci e agricoltori della zona con il consorzio di bonifica si sono incontrati per fare il punto sulla situazione da affrontare. Come nel 2022, anche quest'estate sono stati avviati interventi di emergenza con un costo che in poche settimane ha raggiunto i 100.000 euro. Il problema investe il Po, ma anche l'Adige. Sul tavolo ci sono diversi progetti, come ad esempio l'accumulo di acque dolci da destinare all'irrigazione e nuove moderne barriere mobili antisale, come dei piccoli mose paragonabili al sistema che difende Venezia dall'acqua alta. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: Reciterà mercoledì a Castel Gandolfo Cantico di Pace, l'incontro di preghiera e fraternità promosso dal Centro di Alta Formazione Laudato Si, dall'Andrea Bocelli Foundation e guidato da Papa Leone, un'iniziativa legata alle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. Per partecipare a questo incontro il pontefice tornerà a Castel Gandolfo, la residenza estiva che il Papa si appresta a lasciare proprio oggi per far rientro in Vaticano dopo il periodo di riposo. Elettrodomestici guasti, una direttiva europea ne incentiva la riparazione. Ci racconta tutto Giuseppe Caporaso.
8: Entro fine luglio tutti gli stati membri dell'Unione Europea e quindi anche l'Italia dovranno recepire la direttiva europea che incentiva la riparazione degli elettrodomestici. In pratica, anche dopo il periodo della garanzia legale, un bene rotto, difettoso ma tecnicamente ancora in vita va riparato. È previsto un modulo europeo che il riparatore dovrà consegnare al consumatore prima di iniziare l'intervento con tutte le informazioni al riguardo. La direttiva prevede anche che la riparazione sia effettuata a titolo gratuito ad un prezzo ragionevole entro un periodo di tempo congruo. Se il fabbricante è al di fuori dei confini europei, la normativa stabilisce che ne risponde il rappresentante autorizzato nell'Unione Europea e lo stesso dovrà mettere a disposizione pezzi di ricambio a prezzi ragionevoli per non scoraggiare la riparazione. Se l'elettrodomestico è difettoso ed è ancora in garanzia, la stessa si allunga di un anno. Dovrebbe nascere anche una piattaforma europea online per aiutare i consumatori a trovare riparatori e venditori di beni ricondizionati. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: C'è una sentenza della Corte d'Appello di Milano che riguarda l'area a caldo ex Ilva di Taranto che si deve fermare entro i prossimi 90 giorni. La Corte, in particolare la sezione specializzata in materia di imprese, ha determinato che venga accolto il reclamo che era stato presentato da un gruppo di cittadini e genitori di Taranto contro l'Ilva e le acciaierie d'Italia. I giudici hanno disposto la sospensione delle attività siderurgiche a caldo. Voltiamo pagina e siamo alla pagina sportiva, dove non si placano le polemiche dopo lo stop alla nomina di Pirlo a nuovo CT della Nazionale. Federico Plotti.
9: Ho appreso oggi di non essere più un candidato alla panchina di commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Così Andrea Pirlo poco fa sui social, al culmine di una vicenda soprattutto politica che lo ha visto protagonista. Lo avevano scelto i nuovi dirigenti della Federazione Maldini e Leonardo per condurre gli azzurri verso destini migliori, ma ora per una collaborazione che Pirlo si affretta a stigmatizzare come solo professionale e commerciale con un'agenzia di scommesse russa, il castello è definitivamente crollato. Nessuno sapeva, è una questione dirimente, domande che al momento restano senza risposta, come le dimissioni paventate dei due dirigenti federali coinvolti, Leonardo e Maldini appunto. Al momento però tutto è fermo, Pirlo quasi certamente non sarà però il prossimo CT italiano. Il presidente della Federcalcio Malagò prende tempo, faremo chiarezza nelle prossime ore, dice l'ex numero uno del CONI. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Borsa di Milano inizio di settimana con una chiusura più 0,49%. Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali. L'augurio di una buona serata.

saluto a tutti gli amici di Radio Orizzonti che si stanno per sintonizzare su questo favoloso programma che si chiama Tutta Musica, condotto da me al microfono, e sono Claudio Borroni, con la regia sapiente di Angelo Sivelli. Per non fare gestacci, per favore, Angelo, per cominciare una puntata appunto di Tutta Musica con tutta la musica possibile e immaginabile che c'è nella discoteca di Radio Orizzonti, partendo ovviamente dalla musica classica, perché voi lo sapete, ormai lo dico da una vita, è la musica che ha fatto nascere tutti gli altri generi musicali, e partiamo proprio con un grande Bach che ci fa ascoltare la sua toccata fuga in re minore.

Io credo proprio che per gli organisti questo sia un brano obbligatorio. E credo che, mamma mia, a me piacerebbe poter suonare l'organo in una chiesa enorme come il Duomo di Milano, per poter fare un brano di questo genere. Deve essere una emozione e una soddisfazione immensa.

Purtroppo nelle chiese moderne non ci sono più questi organi, e che sono stati sostituiti da quegli organetti con un paio di altoparlanti che sì, effettivamente, se uno è bravo a suonare l'organo c'è un discreto risultato, ma l'effetto di queste canne d'organo è tutta un'altra roba. Passiamo dalla musica classica al jazz con un brano del 33, quindi un brano bello antico, che è stato un grandissimo successo di Benny Goodman. Lo sentiamo cantare dalla grande Ella Fitzgerald, Stomping at Savoy.

La grande Ella Fitzgerald, la regina del jazz e dello scat, cioè della improvvisazione vocale. Ed ora passiamo ad un cantante che per il momento si trasforma in ministro delle finanze. Lui è Adriano Celentano con Svalutation.

Ebbene, questo ragazzo della via Gluck quest'anno compie 87 anni, ma è sempre in splendida forma. Così come lo è anche questo grandissimo chitarrista sudamericano Carlos Santana, che dopo averci fatto impazzire con quei brani meravigliosi come Samba Patì, Europa, eccetera, lo ascoltiamo in un brano invece molto strong, Soul Sacrifice.

Una cosa che voglio sottolineare di questo grande musicista è che, se avete notato, lui è entrato con il suo assolo soltanto a metà del brano, dando molto spazio al suo gruppo. Gruppo che ha un sound incredibile, soprattutto un ritmo stupendo tenuto in piedi da batteria, tumbe e bonghi. E poi questo organo bellissimo che ha sempre caratterizzato tutti i brani di Carlos Santana. E quindi sfumiamo questo brano bellissimo, perché purtroppo abbiamo un cantante d'altri tempi che ci vuol far ascoltare un brano, una canzone che non vale molto, perché sembra che sia una canzone da due soldi. E lui è Achille Togliani, che ci fa ascoltare uno dei primi brani sincopati, quasi l'inizio dello swing, una canzone da due soldi.

devo dire che è tutt'altro che una canzone da due soldi, anche perché dobbiamo considerare anche il periodo storico in cui è stata composta e realizzata. Mentre niente si può dire di male di Georges Bizet, che ha composto questo brano meraviglioso. Ascoltiamo la Carmen, la suite della Carmen, ascoltiamo la suite numero 1, Georges Bizet.

E dopo questo brano di musica classica ritorniamo al jazz con Seal, che ci fa ascoltare un successo di Frank Loesser, un brano composto nel 1950 che si chiama Luck Be a Lady Tonight.

questo è un grande successo di Frank Sinatra, che ha interpretato nel 1955 e l'ha poi rifatta diverse altre volte, perché è uno degli storici brani suoi. Ma anche questa interpretazione di Seal è veramente molto particolare, molto molto moderna, anche per l'orchestra che c'è dietro.

0: interpretazione bellissima quella di Seal in Luck Be a Lady Tonight. Angelo, ora cosa abbiamo da fare? Io direi che non c'è più niente da fare, nel senso di non c'è più niente da fare, ma è stato bello sognare.
1: Non c'è più niente da fare.

Questo cantautore direi che ha cominciato a cantare con quella lacrima sul viso quando io ero piccolissimo ed è ancora in giro a cantare, perché lui ha creato questo suo modo particolare, molto simile a Elvis chiaramente, ed è stato tra i vari cantanti che si riferivano a Elvis come Michele e Little Tony, è quello che è durato di più, anche perché purtroppo Little Tony se n'è andato un po' presto. Ma continuiamo la nostra storia con una story. Questo è Love Story, colonna sonora bellissima, composta da Francis Lay. Tra l'altro qui a Radio Orizzonti abbiamo soltanto brani di un certo livello, anche nel campo delle musiche da film. Oggi ne ascoltiamo due, come vi ho detto, Francis Lay con Love Story, che ha ricevuto un Oscar dopo aver ricevuto quell'altro di Uomo e una donna, e poi più tardi vi dirò il secondo brano che arriverà. Per ora ascoltiamo Francis Lay con Love Story.

Ed ora dalla musica classica passiamo alla country West Coast Music con una delle sue autrici più famose e più importanti, Carly Simon, ex moglie di James Taylor, che ci fa ascoltare uno dei suoi brani più celebri, forse il più celebre, You're So Vain.

Ed ora dall'America ritorniamo in Italia con un brano stupendo che si chiama Angeli, composto da Lucio Dalla, e questo è un brano tratto dall'album Luna Mattana pubblicato nel 2001, e questa è una delle sue canzoni più belle, una melodia intensa, favolosa, e qui si rivela l'abilità, la grande abilità di Lucio Dalla sia come cantautore che come compositore. Angeli.

Ed ora ritorniamo ad un brano storico del pop internazionale. I Culture Club ci fanno ascoltare Do You Really Want to Hurt Me? Boy George.

Recentemente Boy George con i suoi Culture Club è proprio ritornato in Italia durante le feste natalizie e indovinate che brano ha cantato? Do You Really Want

Ed ecco il secondo brano, derivante da un musica da film composto da Francis Paul Webster, L'amore è una cosa meravigliosa, o se volete Love's is a very splendor thing, quindi e tutti siamo d'accordo su questo, un brano così bello che ha permesso a Webster di vincere l'Oscar per la miglior colonna sonora di quel periodo. E adesso ascoltiamocela perché è veramente un brano meraviglioso.

veramente un brano stupendo, sentite che bello questa orchestra che c'è dietro. Mi è costata portarla qui per voi, però mi sembrava il caso, visto che l'amore è una cosa meravigliosa, il faut le faire.

siete d'accordo? Lo so che siete d'accordo che l'amore è una cosa meravigliosa, ma siamo arrivati purtroppo al termine della nostra puntata di oggi con un brano che però ci terrà su di morale, perché stiamo per ascoltare i Luna Pop con Vespa 50 Special.

Che termina appunto la nostra puntata di A Tutta Musica, e Angelo Sivelli in regia e Claudio Borroni vi danno l'appuntamento alla prossima settimana. Ciao a tutti, buona serata, buona serata, buona serata.

0: Le spezie raccontano. Un programma a cura di
1: Carla
0: e Niva. Buongiorno, buongiorno a tutti voi carissimi amici che siete all'ascolto della nostra splendida Radio Orizzonti. Iniziamo quest'oggi un nuovo programma. Avete sentito dal titolo Le spezie raccontano. Chi non usa le spezie, Carla? Tutti.
1: Sì, oggi sì.
0: Ecco,
1: oggi sì.
0: E poi vogliamo a volte cimentarci con spezie che magari sono talmente sconosciute alle nostre abitudini e a volte non sappiamo magari nemmeno come utilizzarlo. Le spezie, misteri, magie, fascino.
1: Eh sì, le spezie possiedono un grande potere evocativo. Non tutti le usano con disinvoltura e nella cucina occidentale hanno un posto a parte, quasi da ospiti d'onore. Molti invece le amano e si vantano di saperle riconoscere, in altri invece il loro gusto esotico genera diffidenza. Ci furono epoche in cui in Occidente le spezie venivano utilizzate quanto il sale, poi sono state dimenticate. E allora adesso è tempo, cosa ne dici Niva, di riscoprire.
0: È vero, e noi siamo qui per fare insieme a voi questa passeggiata attraverso i secoli per cercare di ricordare, di riscoprire queste spezie. L'universo delle spezie ha veramente qualcosa di straordinario, è vastissimo e le vicende anche alterne della storia e dell'economia non hanno mai smesso di modificarne le frontiere. Ma che cosa si intende per spezie?
1: Il termine latino species, trasformato in spezie poi nel Medioevo, definisce pregiate sostanze odorose di origine vegetale, venute da terre lontane e utilizzate in farmacopea e in cucina. Ma sebbene l'azione salutare di molte spezie sia stata spesso dimostrata, il termine ha oggi perduto la sua connotazione medica e a nessuno verrebbe mai in mente di andarsi a curare dal droghiere.
0: Indubbiamente.
1: Ecco, certo.
0: Quanto alla indubbia suggestione esotica, bisogna ammettere che è ampiamente meritata. Le spezie infatti hanno una decisa predilezione per il clima tropicale, ma non va altresì dimenticato che ci sono spezie di origine europea o mediterranea.
1: Ecco, prima abbiamo detto sostanze odorose di origine vegetale. Ma allora, in che cosa si distinguono
0: dalle piante aromatiche,
1: che invece
0: sì,
1: quelle che si definiscono aromi,
0: esatto,
1: e che noi usiamo molto,
0: esatto,
1: di più, vero?
0: Sì. Dal punto di vista botanico, si tratta in entrambi i casi di vegetali che contengono oli essenziali, sostanze dall'odore intenso e caratteristiche. In un certo senso tutte le spezie, per esempio semi, cortecce, frutti, rizomi, radici, foglie e naturalmente fiori, sono parti di piante aromatiche.
1: E la contraffazione delle spezie fu frequente e molto redditizia all'epoca in cui il prezzo proprio di queste sostanze era estremamente elevato.
0: Polveri vegetali di vario genere e altri surrogati furono ampiamente smerciati in sostituzione di spezie pregiate. Per esempio, per fare un esempio proprio semplice, il pepe in particolare fu oggetto di contraffazione già ai tempi di Plinio. Gli si sostituivano grani di senape e bacche di ginepro, che erano economici perché di provenienza locale. E nel secolo XVIII il Parlamento di Parigi dovette proibire agli speziali di addizionare e impastare il pepe, pena una forte ammenda.
1: Ai giorni nostri, invece, in certi mercati d'Oriente, le false spezie continuano a ingannare i turisti ignari, a cui viene venduto il cartamo al posto dello zafferano, che è la spezia più cara del mondo, come si sa. Ma il cartamo ha aroma e sapore insignificanti rispetto a quelli assolutamente incomparabili dello zafferano.

0: E le spezie, carissimi, sono anche grandi viaggiatrici. Sono presenti in tutto il mondo abitato con una gamma di varietà sterminata. Pensate che in ogni clima vi sono piante di spezie che prosperano.
1: Il continente che ne è più ricco è indubbiamente l'Asia, poi l'India, l'Indonesia e l'Indocina in particolare. Nel mondo occidentale l'origine e la

0: Enrico il Navigatore e con la successiva scoperta poi del continente americano da parte di Cristoforo Colombo. Infine, poi, con l'apertura delle sedi commerciali delle compagnie portoghesi e olandesi sulla rotta marittima proprio delle Indie.
1: Nei secoli XVII e XVIII, la concorrenza spietata che oppose le compagnie mercantili francesi e britanniche e lo sviluppo delle colonie, modificarono notevolmente la distribuzione geografica delle spezie, la diffusione delle culture e anche l'acclimatazione delle piante a nuove latitudini rivoluzionarono le abitudini alimentari del pianeta.

0: spezie inoltre subiscono anche delle metamorfosi, si presentano in forme davvero varie, come abbiamo detto anche prima, cortecce, foglie, frutti, bacche, capsule, baccelli, semi, polveri, radici, tutto dipende da quale parte della pianta è più ricca di sostanze aromatiche, ma anche dall'uso che se ne vuole fare in cucina o al momento della raccolta.
1: E tutti questi piccoli capolavori della natura, fragranti e ricchi di sapore, contengono oli essenziali che vengono estratti per essere usati in profumeria o nella farmacopea. Infine, tutte le spezie possono essere ridotte in polvere, ma non è questo il modo migliore per preservarne il loro aroma.
0: Esatto, poi avremo modo di parlare della conservazione delle spezie, del loro uso, avremo tempo durante le puntate successive. E abbiamo detto, le spezie fascino, perché quando parliamo di spezie sentiamo il profumo di spezia, ecco che ci sentiamo trasportati in un altro mondo, un profumo di magia, una sensazione di atmosfere sconosciute accompagnano le spezie da migliaia di anni.
1: Nel mondo antico, greci e romani attribuivano loro un'origine addirittura mitica. Anche perché ad Atene o a Roma si ignorava da dove partissero le lunghe carovane cariche di sete e di spezie che giungevano sulle rive orientali del Mediterraneo.
0: Alessandro Magno portava il pepe dalla valle dell'Indo. Plinio si perdeva in congetture sulle spezie, ma un buon numero di quelle che ha descritto restano davvero impossibili da identificare. Altre sembrano essere completamente sparite dalla faccia della terra, vittime di uno sfruttamento tanto eccessivo da farle venire a noia. Per esempio, il pepe fu una delle grandi spezie dell'antichità in Occidente.
1: Quei grani piccanti, aromatici, furono tanto preziosi da rimpiazzare la moneta in più di un'occasione, addirittura. Dopo l'assedio di Roma, il barbaro Alarico pretese in tributo una consistente quantità di pepe, in aggiunta chiaramente a oro e argento. I viaggi di Cristoforo Colombo, di Magellano e di

0: Sigafetta permisero di identificare i vari luoghi di provenienza delle spezie, che la leggenda situava in un luogo unico, cioè un inquietante giardino delle delizie che i persiani chiamavano paradiso.
1: Esatto, provenienze misteriose, abbiamo detto, aromi affascinanti, ma anche strani poteri, quelli delle spezie, entravano nella preparazione per l'imbalsamazione dei morti, possedevano, come ben presto appurarono i medici, proprietà antisettiche, analgesiche, toniche, e possiamo dire che sospese tra immaginazione e realtà. Le spezie possiedono da sempre un immenso potere evocativo. Ancora oggi, così come dicevo prima, basta entrare in una bottega di spezie orientali e respirare il variegato odore per essere di colpo trasportati in terre lontane, a Malacca.

0: le spezie, le spezie. Non fu, possiamo dire certo, la curiosità in campo alimentare che spinse l'Occidente alla conquista delle spezie. Che cosa c'era all'origine?
1: Ecco, ci furono la prospettiva di guadagni consistenti, ma poi anche il desiderio di affermare un'egemonia economica, politica e religiosa. I crociati che stabilirono i loro regni in Terra Santa furono i primi conquistatori delle spezie. Diffusero il gusto di questi aromi, riportandoli in patria insieme al racconto delle loro origini favolose, ma soprattutto ne controllarono il commercio.
0: Enrico il Navigatore, e ne avremo modo di parlare di questo straordinario personaggio, era un monarca con il pallino delle scienze naturali e cominciò a stendere la sua Summa, questo libro straordinario sulle spezie, in occasione di una crociata contro gli arabi del Marocco. Ricordiamo inoltre Marco Polo, era figlio di un mercante veneziano, e la stessa Serenissima, la nostra Venezia, non disdegnò di prendere le parti degli infedeli quando si trattò di assicurarsi la supremazia commerciale.
1: I genovesi poi furono, ancora più dei turchi, i suoi più fieri avversari. All'epoca in cui le compagnie marittime olandesi, francesi e inglesi lottavano senza tregua in tutti gli oceani del globo per contendersi la supremazia nel commercio delle spezie, qualsiasi nave mercantile straniera era considerata un nemico da combattere. Anche quindi la pirateria traeva profitto dalle spezie e per i corsari, una sorta di pirati legalizzati, un carico di pepe valeva molto di più di un carico addirittura di polvere da sparo.
0: Quando nel secolo XVIII i botanici si accodarono alle spedizioni militari, la dedizione alla scienza non impedì loro di metter mano alle armi e di agire d'astuzia per sottrarre alla concorrenza preziosi campioni di spezie, desiderosi di affermare il proprio monopolio del commercio della noce moscata e dei chiodi di garofano. Gli olandesi non lesinarono soprusi nei confronti degli abitanti di Celebes, distrussero le loro piantagioni per limitare la coltivazione delle spezie a due o tre isolotti sui quali potevano più facilmente esercitare un esclusivo e spietato controllo.

0: parliamo sempre di spezie, carissimi, merce rara e soprattutto pregiata. In Occidente il regno delle spezie sul piano commerciale e culinario fu di lunga durata, ma ebbe fine. A partire dal Rinascimento, quando le rotte marittime furono più o meno stabilizzate e i vascelli della cristianità presero a solcare i mari del pianeta, ecco che le spezie divennero meno rare e i loro prezzi chiaramente cominciarono a diminuire.
1: Di conseguenza il consumo di questi esotici ingredienti smise di rappresentare un segno di distinzione sociale per le classi abbienti. La cucina europea si modificò e mentre i paesi del nord si mantennero fedeli all'uso delle spezie, quelli del sud le abbandonarono, salvo alcune eccezioni, sì, cominciando a preferire invece le piante aromatiche indigene. Rimase il gusto per i piatti agrodolci, tanto amati dagli aristocratici. La prima distinzione tra dolce e salato fu proposta nella Francia del secolo XVIII da illustri gastronomi come Pierre de Lune e Vincent Le Chapelle, che si pronunciarono, a discapito proprio delle spezie, per il rispetto dei sapori puri e naturali.
0: E così nei successivi 2,5 secoli le spezie scomparvero dalla cucina francese, tranne il pepe, i chiodi di garofano e la noce moscata, presenti, dobbiamo dire, peraltro in dosi minime. Questa nuova impostazione del gusto in campo alimentare si estese anche all'Italia. Anche qui si rivalutarono le erbe aromatiche di provenienza locale, sebbene l'uso di alcune spezie esotiche fosse ormai radicato. Un discorso analogo vale per la Spagna, nella cui tradizione alimentare sono presenti forti componenti arabi e medio orientali.
1: Ecco, negli anni invece recenti, la moda della nouvelle cuisine, la ricerca di nuovi accostamenti di sapori, il gusto per i viaggi e soprattutto gli stretti contatti tra le tradizioni culinarie imposte dalla società multietnica portano verso un'inevitabile diffusione dell'uso delle spezie. Il loro consumo è in costante aumento, il costo si è ridotto e sono anche facilmente reperibili nei negozi di specialità arabe orientali, nelle erboristerie o addirittura nei nostri supermercati. Le spezie continuano a dispensare il loro fascino esotico, ma non sono più, come in passato, un segno di lusso e di distinzione sociale. Per noi occidentali sono piuttosto il segno di una nuova apertura verso il mondo.
0: Ecco, dobbiamo dire che le spezie provengono da mondi lontani e, provenendo appunto da mondi lontani, possiedono un gusto molto forte, molto aromatico, e queste prerogative potevano mantenersi per tutta la durata. Ricordiamo che allora i viaggi per mare e per terra sulle rotte commerciali duravano mesi, anni a volte. Certo. Una tenacia eccezionale che fece di queste sostanze qualcosa di insostituibile fino alla fine del Medioevo.
1: La gamma dei sapori e delle fragranze è decisamente ricca, si va dalle note asprigne dello zenzero fresco al dolce avvolgente della cannella. E se la forza piccante del pepe e del peperoncino sembra a volte banale, i sapori pungenti della galanga o del cardamomo riescono ancora a sorprendere, come anche il sapore acre del cumino, sì, o quelli penetranti del chiodo di garofano, della noce moscata.
0: Sebbene il gusto delle spezie possa essere classificato secondo una scala di intensità che parte dal piccante per scendere verso il dolce, niente, dobbiamo dire, potrà mai rimpiazzare l'esperienza personale nella scelta e nel dosaggio in cucina. I sapori tipici e straordinari delle spezie hanno vissuto sorti alterne nella storia delle tradizioni gastronomiche occidentali. Oggi c'è anche da considerare il boom dei viaggi in paesi lontani e possiamo dire anche la moda delle cucine etniche sembra aver convinto i cuochi di casa nostra a utilizzare queste spezie senza troppe esitazioni.
1: Infatti, a tal punto che possiamo oggi riconoscere nell'uso delle spezie una delle principali caratteristiche della cucina contemporanea. Infatti, carni, pesci, verdure, dessert contano ormai sull'aroma dello zafferano, dello zenzero, della cannella
0: e quant'altro. Ecco.
1: E spesso lo scopo non è quello di riprodurre esattamente i sapori della cucina asiatica o messicana, si cerca invece piuttosto di scoprire nuove modalità d'uso, nuovi abbinamenti di sapori, superando i limiti imposti dai vincoli culturali.
0: Eh sì, è un atteggiamento giusto, dobbiamo dire, che integra finalmente le spezie nella tradizione occidentale.

0: Dobbiamo aggiungere ancora un'ultima particolarità, e cioè che l'uso delle spezie non si limita alla cucina. Le loro fragranze entrano anche nella preparazione di molti profumi.
1: Le virtù aromatiche di alcune spezie rappresentano poi una protezione contro gli insetti.
0: Ecco, lo sappiamo, l'arancia
1: steccata
0: con i chiodi di garofano,
1: appesa nell'armadio, protegge gli abiti dagli attacchi delle tarme, ma spande nel frattempo una fragranza deliziosa.
0: Sì,
1: questa la fai tu?
0: Io sì.
1: E io no,
0: d'inverno
1: devo farlo.
0: Sì.
1: Poi, per esempio, un sacchettino riempito con chiodi di garofano e messo nel cassetto profuma gradevolmente la biancheria o i pullover.
0: Senza dimenticare i famosi popurrì, che sono dei miscugli di fiori secchi, spezie, foglie e cortecce che rappresentano un modo naturale di profumare gli ambienti. Ricordiamo che furono di gran moda intorno alla metà dell'Ottocento, specialmente in Inghilterra. Oggi vengono anche riproposte in versioni davvero originali.
1: E tra l'altro l'arte di comporre un potpourri secondo il proprio gusto, magari per adattarlo a un particolare ambiente, è alla portata
0: un po' di tutti. Sì.
1: Poi colori e forme spesso sorprendenti rendono le spezie molto decorative, per esempio con semi, polveri, baccelli, cortecce si possono fare delle belle composizioni
0: da mettere sotto vetro.
1: Sotto vetro.
0: Ma l'esperienza più inebriante resta la vista delle spezie nei mercati dei loro paesi d'origine: paprika, pepe, cumino, curcuma, allineati in piccole piramidi fragranti o in sacchi ricolmi. Le spezie continuano a raccontarci storie di terre lontane, di mercatini colorati e vocianti. E Carla, a questo punto purtroppo abbiamo terminato la presentazione del programma.
1: Certo,
0: il tempo,
1: e anticipiamo che dalla prossima puntata andremo nei particolari
0: della storia delle spezie.
1: Bene, anche per oggi quindi abbiamo terminato, ringraziamo tutti voi dell'ascolto e diamo appuntamento, se avete voglia, alla prossima.
0: Arrivederci.

celebrity. Le celebrità, donne e uomini che sono diventati famosi. Celebrity, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Ciao a tutti e bentornati, siete all'ascolto di Radio Orizzonti in Blu, FM88. Ai microfoni Gisella e alla regia Angelo. Il personaggio famoso di oggi è Madonna, Immacolata Trasgressione, Louise Veronica Ciccone. Questo è il vero nome di Madonna. Nasce il 16 agosto del 1958 a Bay City, Michigan. I genitori, di origine italiane, hanno dato vita ad una numerosa famiglia. La cantante ha 4 fratelli e 3 sorelle. Il padre svolgeva mansioni di operaio per la Chrysler, mentre la madre è purtroppo morta quando Louise Veronica aveva ben solo 6 anni. Interessata alla danza fin da piccola, sceglie subito questa strada, malgrado il padre insistesse per l'apprendimento di uno strumento musicale, cosa che poi ha imposto a tutti i figli. La futura pop star planetaria frequenta le prime lezioni di ballo con già in testa un chiodo fisso, come ha confessato lei stessa naturalmente, quello di diventare una stella. Per l'istruzione il padre si affida ad alcune scuole cattoliche, a cui si può solo forse far risalire il successivo desiderio di ribellione, evidenziato fin dalla scelta dello pseudonimo Madonna, appunto. Iniziamo con un primo suo brano, una famosa canzone, Lucky Star.

Attrice, cantante, pop star statunitense. Alla fine degli anni 70, Veronica Louise si trasferisce a New York per lavorare in una compagnia di danza, quella di Alvin Ailey, in cui riesce ad entrare dopo una serie di audizioni. Nel frattempo non disdegna di arrotondare le sue entrate lavorando come commessa in una catena di fast food. Qui conosce Dan Gilroy, suo futuro compagno per breve tempo, il quale non solo le insegna a suonare chitarra e batteria, con lui intraprende un vero e proprio sodalizio artistico. I due scriveranno insieme diverse canzoni. Per sbarcare il lunario, però, gira anche qualche film di serie B, come lo scabroso A Certain Sacrifice, e posa nuda per riviste maschili. In seguito lavora ad alcuni brani da discoteca con l'amico di college Stephen Bray. Alcune di queste canzoni vengono programmate nel famoso locale trendy newyorkese Danceterie dal DJ Mark Cummings, lo stesso che produrrà Everybody, primo singolo di Madonna. Il successo di quel primo brano è lusinghiero. Ecco quindi poco dopo il team pronto per sfornare un altro titolo. È la volta di Burning Up, Physical Attraction, che anche grazie a un contratto con la Sire Records attecchisce negli ambienti dance con gran successo. Nel giugno 1983 il DJ John Jellybean Benitez, nuovo compagno della cantante, scrive per lei Holiday, un brano accattivante che insieme a Borderline e Lucky Star impone il nome di Madonna nelle classifiche dance a stelle e strisce. Tutte queste canzoni naturalmente vengono raccolte nell'omonimo album d'esordio Madonna, edito nel 1983. E proprio per stare a tema, proseguiamo con Holiday.

subito dopo è il momento di Like a Virgin, brano che la lancia a livello internazionale come fenomeno erotico e di costume. Grazie ad un'immagine giocata su una sensualità facilona e ammiccante, apertamente volgare e dunque di sicuro impatto. Nelle sue pose da Lolita, nel suo tentativo di essere sbarazzina e accattivante, raggiunge esiti spesso sconfortanti, anche se a quanto sembra assai apprezzati dalle mai troppo deprecate masse. Indubbiamente il suo nuovo pop, trasgressivo, un po' monotono, levigato e orecchiabile, si sintonizza assai bene con il retroterra culturale degli anni Ottanta, divenendone così il simbolo supremo. L'operazione successiva è invece quella di spacciarla per la nuova Marilyn, anche grazie alla diffusione martellante di un videoclip in cui la cantante appare nei panni della defunta e mai dimenticata diva. Il pezzo è intitolato significativamente e provocatoriamente Material Girl. Il risultato di questa astuta campagna di marketing è che ogni disco di Madonna comincia a vendere milioni di copie in tutto il mondo, sulla scia di quei nuovi fenomeni globalizzati e globalizzanti che Madonna comincerà a rappresentare così bene. A fornire il definitivo trampolino di lancio per la popolarità arriva la parte principale nel modesto film Cercasi Susan disperatamente. Anche in questo caso la pennellata di scanzonata simpatia con cui viene spalmata la cantante risulta piuttosto falsa e artificiosa rispetto al suo fondo caratteriale duro e determinato. Ed ora ascoltiamo Like a Virgin.

Da quel momento prende piede la sua smania di cambiare continuamente look e personaggio, passando dalla bionda sciantosa a tutte curve all'androgina performer del nuovo tour mondiale. Il pubblico è spiazzato e non sa mai cosa aspettarsi dalle nuove apparizioni della star. Un altro coup de théâtre è la pubblicazione in quegli anni della sua autobiografia, com'era da giurarsi, abbondantemente innaffiata di riferimenti sessuali e di scontate trasgressioni. Ancora una volta, Madonna non riesce ad esimersi dal pigiare sull'acceleratore del voyeurismo, dal mettere tutto in piazza, mutande comprese, ma l'effetto piace a qualcuno. Insiste nel scambiarla per un sex symbol, mentre ad uno sguardo più distaccato non appare che un banale sottoprodotto mediatico. Ad onor del vero, va però considerato che il personaggio Madonna incarna segnali precisi della nostra epoca. E a questo proposito, Jean Baudrillard ha dedicato alla cantante penetranti analisi nel suo Il delitto perfetto, edito da Cortina. Ed ora ascoltiamo sempre di questa meravigliosa artista, Papa Don't Preach.

Baudrillard scrive: Madonna si batte disperatamente in un universo senza risposte, quello dell'indifferenza sessuale. Di qui l'urgenza del sesso ipersessuale, i cui segni si esasperano appunto per il fatto di non rivolgersi più a nessuno. Ecco perché essa è condannata a incarnare successivamente o simultaneamente tutti i ruoli, tutte le versioni del sesso, piuttosto che le perversioni. Non vi è più per lei alterità sessuale, qualcosa che metta in gioco il sesso al di là della differenza sessuale, e non solo parodiandola a oltranza, ma sempre dall'interno. Di fatto essa si batte contro il proprio sesso, si batte contro il proprio corpo, in mancanza di qualcun altro che la liberi da se stessa. È costretta a sollecitarsi sessualmente senza interruzione, a fabbricarsi un arsenale di accessori, in realtà un armamentario sadico da cui cerca di liberarsi. Il corpo è molestato dal sesso, il sesso è molestato dai segni. Si dice: Madonna non manca di nulla, si può dirlo della donna in generale, ma vi sono diversi modi di non mancare di nulla. Essa non manca di nulla grazie agli artefatti e alla tecnica di cui si circonda, alla maniera di una donna che si produce e si riproduce, lei il suo desiderio ciclicamente o in circuito chiuso. Essa manca appunto di quel niente, la forma dell'altro, che la spoglierebbe o la libererebbe da tutto questo travestimento. Madonna cerca disperatamente un corpo che possa illudere, un corpo nudo la cui apparenza sia la parure. Essa vorrebbe essere nuda, ma non ci riesce mai. È perpetuamente bardata, se non di cuoio o di metallo, della volontà oscena di essere nuda, del manierismo artificiale dell'esibizione, improvvisamente l'inibizione totale, e per lo spettatore la frigidità è radicale. Madonna finisce così per incarnare paradossalmente la frigidità frenetica della nostra epoca. Essa può interpretare tutti i ruoli, ma può farlo perché possiede un'identità solida, una fantastica capacità di identificazione, o per il fatto che non la possiede affatto? Certamente perché non la possiede, ma l'essenziale è di saper sfruttare, come lei, questa fantastica assenza di identità. Ma non vi è critica che tenga, in classifica spopola letteralmente. Gli hit del periodo sono tutti tratti dall'album True Blue, nel 1986, che vanno da Papa Don't Preach, centrato sul tema dell'aborto, a Life to Tell, canzone sull'abuso di minori, da Open Your Heart allo spagnoleggiante La Isla Bonita. La critica rivela che l'album è un passo indietro rispetto a Like a Virgin, ma i testi dimostrano una maturazione del personaggio Madonna, da punkette a diva controversa. Ed ora ascoltiamo Open Your Heart.

Gentili ascoltatori, la trasmissione finisce qui, ma restate sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunzio dell'angelo a Maria Santissima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gioia, contempliamo la visita della Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: finale. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gioia, contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gioia, contempliamo la presentazione del Signore al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e

0: finale. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero della gioia, contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: ore. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Avvocato nostro, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore. Poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Hula Hoop, Plastic Bertrand, 1981.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: What is Love? Hathaway, 1993. What is love?

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: 1000 Fedez, Achille Lauro featuring Orietta Berti. 2021.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: La camisa negra, Juanes, 2004.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Mi piaci, Alex Britti, 1998.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Surfing Safari, The Beach Boys, 1962. Let's

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: La canzone dell'estate, Luca Carboni, 2020.

0: te.
1: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
2: Bombastic, Shaggy, 1995.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Donna Felicità, I Nuovi Angeli, 1971.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake, 2016.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Questo folle sentimento, Formula 3, 1970.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Roots and Boopsy, Max Brigante featuring Papa Winnie, 2006.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Questo piccolo grande amore. Claudio Baglioni, 1972.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Lo so bene che succede quando non mi lascio andare e mi arrendo come sempre al brutto vizio di pensare. Misuro tutte le parole.

Il passato ci prova, sta giocando una carta impossibile per tornare di moda. Non sa che il tempo è irripetibile, il presente si

traffico dai passanti. Il tuo ricordo trova un buco nella rete, si infila dentro il mio cervello e fa il padrone. Il tuo ricordo quando arriva fa

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

Fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

Na na na amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

Non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

in un lampo nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.

vabbè, almeno il giorno. D'accordo, l'anno in cui forse tu mi bacerai. Per me non è un problema, io ti chiamo. Ah, ti fai sentire tu. Quindi io aspetto.